Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Mama, jeko kwa u. Sorry, me ole. Duro, today I left. Mama, jeko ya.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con Mercoledì Morning, come ogni mercoledì da questo momento fino alle ore 12 con me Gianluca Polverari. Poi sarò in onda anche dopo, dalle 12 alle 14 con la trasmissione 33x2, dove vi faccio ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato, e più tardi vi dirò chi saranno i protagonisti. E oggi in questa puntata di Mercoledì Morning verso le ore 11 avremo la direttrice dell'Accademia Tedesca, quella di Villa Massimo a Roma, per parlare dell'appuntamento Berlin-Rome Express. Beh, ormai a settembre appuntamento fisso dal 2018 con bei nomi della musica elettronica tedesca, e anche in questa edizione ci sono degli appuntamenti niente male. Il tutto andrà in scena il 18 settembre, l'ingresso è gratuito, previa iscrizione tramite il sito di Villa Massimo, ma il link deve ancora uscire, quindi poi più tardi parleremo con Giulia Draganovic appunto per quel che riguarda questo appuntamento di scena, ripeto, venerdì 18 settembre a Villa Massimo. E poi tanta musica, informazioni dal mondo delle sette note, come classico di questa trasmissione, dove io scelgo i brani, ma potete sceglierli anche voi con le vostre richieste. Allora, fatemi sapere che ci siete all'ascolto, attendo anche caffè e cornetto virtuale, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Quindi saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda. Li potete leggere dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e poi anche dalle varie app collegate, quindi Radio, Radio Garden e ancora TuneIn. Ricordo che Radio Città Aperta la potete ascoltare anche tramite Alexa. Poi, condividerò link e scaletta sui miei profili social. Già vedo arrivare qualche caffè e cornetto virtuale, ne attendo vari, e allora andiamo ad iniziare.

E oggi abbiamo iniziato in maniera morbida, soft, perché il gruppo che abbiamo in onda ancora in sottofondo si chiama Soft People, un duo composto da John Metz e Caleb Nichols. E abbiamo iniziato con New Moon, una nuova luna. In realtà c'è un nuovo sole anche oggi, ma quantomeno, almeno di sera, forse, ieri nemmeno troppo. Si respira un po', la mattina presto si respira un po'. Vedremo, comunque forse il peggio l'abbiamo superato. Io intanto saluto Claudio, grazie per il tuo caffè cornetto virtuale. Poi chi saluto? Saluto Fabrizio. No, ho sbagliato, aspettate.

saluto, allora vediamo se riesco a ritrovare il tutto. Saluto Alessandro, saluto Fabrizio, poi scusate la lentezza, non mi dà dei problemi internet, Beatrice, Genchi, Valeria, Rita, ben trovati a voi all'ascolto di questa puntata di Mercoledì Morning, e più in là si parlerà, ripeto, di Berlin Roma Express. Quindi caffè, cornetto virtuale, vostre richieste ben gradite dalla Francia, Paradox Sound, che come dico sempre sembra la marca di un dentifricio, invece è un gruppo Calypso, la traccia dal loro debut per Paradox Sound.

Paradox Funk, sì, questo è il progetto di Antoine Merceman e quindi un lavoro per questo artista così. Francese e che ricorda in certe atmosfere alcune cose degli MIT3, dei Tame Impala, ma anche dei Bedroom, dei BDRMM. E allora andiamoceli ad ascoltare proprio Bedroom, da quel bel disco intitolato I Don't Know, che usciva ormai qualche anno fa nel 2023, il penultimo disco prima di Microtonic, per la formazione di Hull City.

E questa è la sempre splendida musica dei signori chiamati Bedroom, un disco molto molto interessante che si chiama I Don't Know. Poi uscì anche Microtonic, uscì un primo album dalle sonorità un po' più acide e invece poi dal secondo questo mix di atmosfere un po' new wave, un po' psichedeliche, un po' elettroniche. E c'è qualche punto di contatto secondo me nel cantato e nelle atmosfere un pochino più melanconiche anche con i texani Cigarettes After Sex. E allora andiamoceli ad ascoltare con Baby Blue Movie Cigarettes After Sex qui all'interno di Mercoledì Morning. Buongiorno da parte mia, da parte di Gianluca Polverari, benvenuto anche a Fausto, Roberta e Fabio.

Uno dei gruppi più famosi di Manchester, gli Oasis, Wonderwall, li abbiamo ascoltati dopo i Cigarettes After Sex, i texani. Invece, parlando degli Oasis, sono uscite le date europee, anche a Roma con uno show di droni sopra lo stadio olimpico, veramente fantastico per certi versi, e quindi le date toccheranno... veramente non solo poi l'Europa ma anche gli Stati Uniti, perché saranno a Glasgow, Manchester, Monaco di Baviera, Barcellona, Amsterdam, Parigi, a Roma lo Stadio Olimpico 29 e 30 luglio, poi a Boston, Las Vegas, allo Slane Castle in Irlanda, a Knebworth, la loro casa, ricordiamo il celebre concerto proprio del 95-94, l'11-12, 18 e 19 settembre a Knebworth. E beh, insomma, è un po' arzigogolata la situazione per poter prendere i biglietti, bisogna fare una prenotazione, comunque cliccare un link, sapere se si sarà accettati poi per poter acquistare i ticket, non è detto nella location romana, ma può essere anche in un'altra, quindi boh. E poi i costi, devo dire, abbastanza, per me fin troppo alti, non concepisco veramente l'idea di poter spendere tutti questi soldi per andare a vedere dei micro pupazzetti da lontano, non dico gli Oasis in generale, magari guardando più fissi lo schermo, vabbè, ma ognuno fa le sue scelte. Francamente sono stufo di andare a vedere concerti ecco, dove non si vede nulla, si ascolta così e così e si spende un sacco di soldi, ma questo, ripeto, è un mio pensiero. Detto ciò, rimaniamo a Manchester grazie alla richiesta di Massimiliano, che propone una grande band non troppo forse seguita qui in Italia, in Inghilterra sono molto apprezzati e amati, si chiamano Doves, dall'album Lost Souls. Questa è la loro Cedar Room.

brano dei Doves, Lost Souls, richiesti da Massimiliano. Oh, allora, mi scrive anche Decio da Brescia. Buongiorno, stamane chiamate telefoniche permettendo, di lavoro ci sono anche io. Volevo farti complimenti per la trasmissione lunedì, quella di Puzzle, che ho potuto ascoltare solo ieri pomeriggio. Dunque, lunedì, poi è andata in replica ieri, ho fatto la trasmissione di Puzzle chiamata Puzzle Goes to Shazam. Sostanzialmente ho proposto vari brani in ordine cronologico dal mio primo Shazam a quelli più recenti, ce ne sono molti altri, infatti è la prima parte, ne sono riusciti a suonare solo 20. Ecco, brani che ho ascoltato in giro per radio straniere o in trasmissione anche di altre emittenti a Roma o in Italia, oppure in giro per qualche locale, brani che ignoravo e che mi hanno colpito, shazammati, e l'altro giorno vi ho proposto alcuni dei miei shazam, e quindi trovate il podcast di quella puntata sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. E dice Decio, anch'io spesso uso Shazam per scoprire pezzi al cinema o alla radio, tipo BBC Six Music con trasmissioni condotte da Jarvis Cocker o Stuart McConey. Assolutamente, come no, ottime trasmissioni. Ti consiglio su BBC Six anche la trasmissione di Bat Ditto, che va in onda dalle 11, sì, dalle 11 alle 14. Dopo, tra l'altro, Stuart McConey, la trasmissione di sabato e domenica, che conduce anche con il suo sodale, adesso mi sfugge il nome, vabbè, comunque, anche quella di Bat Ditto, che è la cantante dei Gossip, propone veramente delle ottime cose. Comunque, oltre naturalmente alla tua droga musicale tipo Camel o Nuova Materia, perciò, mi dice Decio, ti giro il mio primo Shazam che feci al cinema anni fa, scoprendo questo gruppo che non conoscevo, e ultimo di un mese fa a cui ho fatto seguito acquistando dei suoi dischi. Allora, intanto andiamo col primo, vediamo un po', io nemmeno ho aperto il tutto, quindi vediamo un po' di che si tratta, forse lo dovevo fare prima, allora vediamo se riesco ad arrivarci. Ah, ok, Dead in Vegas, Hands Around Your Throat, brano importante, assolutamente bello, e allora adesso lo andiamo ad ascoltare e poi spizzeremo il secondo. Quindi Dead in Vegas, Hands Around Your Throat, brano importante di questa formazione che ora ci ascoltiamo insieme.

Hands Around Your Throat per quel che riguarda Death in Vegas. Questo è uno Shazam che ha fatto Decio vedendo un film, e poi ci suggerisce anche un altro brano di un artista che non conosco, che sto leggendo, è scozzese, che viene da Ullapool, nelle Scottish Highlands. Andai a Ullapool tanti anni fa, nel 2005, piccolissimo centro sul mare, però molto suggestivo, e lei è una musicista folk, e allora ce l'ascoltiamo insieme con The Burning of the Reeds, un altro Shazam che ha fatto il nostro Decio. Anzi, ve lo chiedo anche oggi, la puntata riguarda lunedì scorso, però già che ci siamo vi chiedo, può essere anche un sondaggio odierno, perché no, visto che abbiamo un po' di tempo, poi tra poco avremo anche l'intervista per Berlin Home Express. Qual è il brano che avete scoperto e che vi ha fatto innamorare di una canzone di un artista, e che avete scoperto appunto cliccando con l'applicazione Shazam? Fatemelo sapere, SMS, WhatsApp, Telegram, 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Saluto anche Giovanni che ci segue da Brindisi, da Ullapool, dalla Scozia, dalle Highlands. My Rare Green, questa è The Burning of the Reeds.

suggestivo ascolto assolutamente, che ci porta in terre lontane, fresche, alla natura, spesso incontaminata. Lei viene da Ullapool, nelle Highlands scozzesi, si chiama Mairead Green, The Burning of Reeds, è la traccia che è stata scoperta da Decio utilizzando Shazam. Chissà dove l'ha ascoltata questa traccia, se in un locale, in qualche radio o da qualche altra parte, tra l'altro. Ah no, lo dice qua, perciò ti giro il mio primo cinema. No, quello era al cinema. E invece poi ha comprato, se capisco bene il messaggio, anche invece i dischi di Mairead Green. Detto ciò, quindi bell'ascolto, e se avete un vostro Shazam da suggerire, un qualche brano che avete scoperto facendo Shazam e che vi è piaciuto assai, potete dirmelo inviando il brano via SMS, WhatsApp, Telegram o via Messenger, 340-197-4468, Facebook e Instagram, Gianluca Polverari. E intanto ci gustiamo Lindstrom insieme a Prince Thomas.

misteriose atmosfere elettroniche di Lindstrom insieme a Prince Thomas, uscirà nel 2020 questo Third. Sono novità elettroniche che ci introducono alla intervista odierna che realizziamo ormai ogni anno con questo periodo con la direttrice dell'Accademia Tedesca Villa Massimo. Eh sì, perché il 18 settembre ci sarà il nuovo appuntamento di Berlin Rome Express con una lineup che tra breve andremo a presentare, una lineup che è curata poi sempre dal suo direttore artistico Alvanoto, e quindi Carsten Nicolai, artista tedesco in arte Alvanoto, e tra poco avremo con noi al telefono Giulia Draganovic, direttrice dell'Accademia Tedesca.

0: E mentre scorre la sempre suggestiva musica di Alva Noto di Karsten Nicolai, artista tedesco che è sempre anche il direttore artistico di Berlin Rome Express, appuntamento che seguiamo sempre con molta passione ogni anno e che andrà in scena per questo 2026. Venerdì 18 di settembre ne parliamo con la direttrice di Villa Massimo dell'Accademia Tedesca, Giulia Draganovic. Ben trovata, ben ritrovata, benvenuta.
1: Ben ritrovati a voi, oramai da anni.
0: Sì, perché Berlin Rome Express nasce nel 2018, in realtà poi ci sono stati tanti altri belli appuntamenti che avete organizzato negli anni precedenti, prima del 2018 con altro nome, ma oggi ci concentriamo su Berlin Rome Express, perché ci siamo, settembre poi qui a Roma è sempre atteso anche proprio per questo appuntamento che si svolge da voi a Villa Massimo, un splendido scenario in quel di Roma che accoglie poi delle realtà musicali, artistiche e anche così grafiche e video che vengono dalla Germania. Allora, cosa succede quest'anno?
1: Quest'anno Alva Noto ha potuto invitare uno dei nostri vincitori del premio a Roma. Siamo molto molto molto felici di avere con noi quest'anno per interi 10 mesi Moritz von Oswald. Moritz von Oswald, sicuramente a chi si occupa della musica elettronica, del techno, del club, è una persona
0: Sì. È un personaggio importante, fondatore anche della Basic Channel, insomma, poi con tanta esperienza che nasce ormai da tanti anni, e quindi sì, grande nome.
1: Sì, un grande nome, un grande classico, direi quasi quasi. Lui ovviamente è uno degli ospiti star di questa puntata, la nuova puntata del Berlin Rome Express, e credo che sia addirittura del 2007 facciamo queste serie di musica elettronica, sì. Che ha cambiato un po' marca e nome. Siamo molto felici di Moritz von Oswald, ma anche molto contenti che Marilu Guerra, DJ, artista varia, francese, di origine francese, ma sempre basata a Berlino, ha accettato il nostro invito.
0: Sì, ho fatto una ricerca, lei è più una DJ, quindi insomma farà un set proprio come DJ set, immagino.
1: Sì, sì, però ha fatto tante cose di musica, di club noise, musica tradizionale, okay. E quindi ha pubblicato anche tanti record già, quindi benissimo. È una persona nota, però ovviamente è un po' la contraparte di Moritz von Oswald, che tutti conoscono, mentre lei è meno conosciuta, e ne siamo molto contenti di averla con noi. Ci sarà anche un'altra novità, perché siamo oramai molto abituati, non vediamo l'ora di vederlo tornare alle visuals di Marcus Heckmann, uh-huh. Che stavolta sì, ha chiesto un accompagnamento da parte già Moritz von Oswald, chi non è tedesco, è difficile da pronunciare. Ma il suo compagno, per quanto riguarda l'artista, le arti visive, il regista Krz Brasco.
0: Nome con solo consonanti, insomma, non male.
1: Sì, sì. Credo che la R è una mezza vocale in questo caso, sì, sì.
0: Ma di dov'è lui invece? Non è tedesco, o sì?
1: È di base a Berlino. Io non ho informazioni da dove viene, okay, però okay. Il nome mi dice che viene dalle parti dove si portano anche i cognomi, come Draganovic, che sarà dei Balcani.
0: Okay. Sì. E quindi saranno in due a curare la parte visuale, insomma, sì. Per quel che riguarda sì. Questo appuntamento, e poi ci sarà il direttore artistico con il suo DJ set, Alva Noto.
1: Non può mancare, certo. Ovviamente, sì, sì.
0: E come dicevo, ecco, quindi anche questa edizione di Berlin Rome Express guarda l'elettronica dagli aspetti più sperimentali, ma non disdegna anche quello che riguarda il lato più ritmico e ballabile, anche perché poi i DJ set di Alva Noto diventano poi questo, insomma.
1: Una specie di piccolissimi rave. Non vorrei perdere l'occasione di farvi notare anche un altro evento in cui sarà sarà una specie di preview il nostro Berlin Rom Express di quest'anno per un concerto che Moritz von Oswald terrà il 26 settembre al Teatro Argentina.
0: Ah.
1: Una nuova edizione di un pezzo che aveva già presentato, che si chiama Silenzio, che adesso ha rielaborato grazie ad una collaborazione col Evo Ensemble sotto la guida, sì, di Virginia Guidi, un ensemble vocale di romano, e siamo molto curiosi quanto ne viene fuori. Il 26 settembre, sempre nell'ambito del Roma Europa Festival.
0: Sì, perché l'ultimo lavoro, questo almeno lavoro che presenterà Moritz von Oswald, è di natura un pochino più ambient, isolazionista, comunque con delle sonorità molto più dilatate, ecco. Lui viene anche da progetti dove la natura elettronica si sposava a dei minimalismi dub, anche con la sigla Maurizio, ricordiamo, si muoveva,
1: sì,
0: anche con quel nome lì, e poi ecco con la Basic Channel e tante altre produzioni, però nel caso di Silenzio è un qualcosa molto più rarefatto, insomma, come sonorità.
1: Come sonorità più rarefatta, però arricchita delle voci al vivo, quello,
0: certo,
1: mi piace molto.
0: Assolutamente, quindi Moritz von Oswald sia il 18 di settembre al Berlin Rom Express e poi al Teatro Argentina il 26 di settembre, quindi una doppietta, niente male. Oh, allora, per i biglietti, che ricordiamo ogni volta l'ingresso è gratuito, però uno non è che va lì a Villa Massimo ed entra, cioè bisogna fare una registrazione sul sito di Villa Massimo. Il link ancora non è stato pubblicato, uscirà domani 17 settembre alle ore 12 e sarà attivo fino ad esaurimento posti, questo lo sottolineiamo magari per chi non è mai venuto da voi, insomma, ecco, non è consigliabile andare a Villa Massimo senza la prenotazione, come si dice.
1: Sì, bisogna purtroppo anche essere molto puntuali per la registrazione, perché l'esperienza ci dice che di solito in pochi minuti la nostra piattaforma ha già registrato tutti i numeri possibili,
0: esatto,
1: che purtroppo sono più bassi di quanto del numero delle persone che vogliono venire, quindi non sarete delusi se alle 12:15 non trovate più
0: certo
1: un biglietto, però c'è sempre l'option di andare al Teatro Argentina il 26 settembre.
0: Quindi il link uscirà sul sito di Villa Massimo, villamassimo.de, nella sezione quella di Berlin Rom Express, comunque se navigate sul sito lo troverete, tra l'altro poi uscirà tra poco il podcast dell'intervista e quindi ho linkato anche l'indirizzo dove bisogna andare poi domani per potervi registrare. Mi raccomando, 17 settembre alle ore 12, il 18 più o meno dalle 20:30 si iniziano le danze, gli ascolti in quel di Villa Massimo, e quindi un altro appuntamento al quale assisteremo con molto piacere come ogni anno, è proprio di tradizione, quindi ecco, si riprende l'attività, diciamo, ecco, con il sorriso in questo caso, essendo poi un weekend piano piano settembre è il mese delle attività che si riprendono lavorative, però ci si rilassa un attimo di nuovo proprio venendo al vostro appuntamento. Quindi Moritz von Oswald, Marilu Guerra, Alva Noto di G7, le immagini di Kirsten Brasco e Marcus Ekman. Direttrice Giulia Draganovic, non so se vuole aggiungere qualcos'altro ai microfoni, se no andiamo ad ascoltare proprio Moritz von Oswald.
1: Un invito di venire a Villa Massimo, posso solo ripetere, spero che potete venire tutti.
0: Ah, certo, assolutamente, non mancheremo. E allora, bene, arriva Moritz von Oswald, in questo caso da un disco che è Moritz von Oswald Trio, Horizontal Structures, che usciva qualche anno fa, e questa è Structures numero 2 per quel che riguarda Moritz von Oswald, quindi 18 settembre a Berlin Rom Express e il 26 settembre al Teatro Argentina per la presentazione dell'album del lavoro Silenzio, anche con voci presenti dal vivo in quel set. Grazie Giulia Draganovic per essere stata con
1: Grazie
0: noi.
1: Grazie a voi.
0: Arrivederci, salve.
1: A presto.

E questa è la musica di Moritz von Oswald, in questo caso un progetto chiamato Moritz von Oswald Trio, usciva qualche anno fa questo lavoro bello, bello, molto bello, che abbiamo ascoltato con la traccia Structure 2, il disco di Moritz von Oswald si chiama Horizontal Structures, usciva nel 2011. E ripeto, Moritz von Oswald sarà tra i protagonisti di Berlin Home Express insieme ad Alva Noto e... Mary Lou Guerra e le immagini di Kirsten Barsko e... Markus Eckmann. E poi, come ci ha detto la direttrice dell'Accademia Tedesca di Villa Massimo, Moritz von Oswald poi sarà dal vivo anche con un suo concerto il 26 di settembre al Teatro Argentina. Bene, quindi abbiamo presentato anche Berlin Home Express, ricordo quindi che l'ingresso è gratuito previa registrazione e questa registrazione la potrete fare giovedì 17 di settembre dalle ore 12 sul sito di Villa Massimo, ma tra poco uscirà il podcast di questa chiacchierata che abbiamo fatto con la direttrice Giulia Draganovic e all'interno dell'articolo troverete il link dove poter poi andare a cliccare domani. Bene, allora a questo punto ci ascoltiamo un singolo che anticipa il lavoro di uno dei nomi dell'elettronica italiana molto apprezzata anche a livello internazionale, ossia Donato Dozzi. Donato Dozzi sta per uscire con il suo nuovo lavoro intitolato Astro, questa è la title track per Donato Dozzi.

Donato Dozzi, Astro, il suo nuovo album che uscirà a novembre, questo è il singolo che lo anticipa, proprio la title track. Donato Dozzi, insomma, attivo in chiave solista e con tanti altri progetti, uno dei quali che spesso abbiamo ascoltato dalle mie parti è quello che riguarda il quadro di Troisi. Riandiamo a pescare l'album del 2024 intitolato La Commedia, dove un'ottima elettronica molto più, ecco, così soft possiamo dire, si abbina a un cantato sempre molto elegante, quello di Eva Geist, ossia Andrea Noce, lavoro veramente di spessore, ben di spessore. Questa è la verità per il quadro di Troisi.

Donato Dozzi, Eva Geist, il quadro di Troisi, quindi un bel progetto, insomma, che ora è fermo da un po', ma che portiamo nei nostri cuori. Due splendidi album più un lavoro di remix per questo gruppo proveniente da Roma. E parliamo ancora di band romane, perché ci sono i Klimt 1918, che sono usciti in questo anno con il loro album intitolato Amor, che presenteranno dal vivo questo sabato 19 di settembre al Monk di Roma. Poi vi dirò anche di un altro loro appuntamento. Intanto ci ascoltiamo Nexus per Klimt 1918, dal vivo sabato 19 settembre in quel del Monk di Roma. Disco che abbiamo ascoltato anche per intero all'interno di 33x2. Tra poco vi dirò chi saranno i protagonisti di questa puntata odierna di 33x2, ma intanto ci gustiamo i Klimt 1918.

Klimt 1918, il loro album Amor, lo suoneranno dal vivo il 19 di settembre a Roma al Monk, ma c'è anche un altro bello appuntamento che li coinvolge. Venerdì 23 ottobre all'Arcibellezza di Milano ci sarà questa serata di suoni shoegaze, ma che viene chiamata Shoegaza volume 3. Una serata i cui proventi andranno a Medici Senza Frontiere per così garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania. E quindi i protagonisti di questa serata saranno appunto i Klimt 1918, Umeya and Three Flip, poi Living Venice e gli In Her Eye, quattro formazioni quindi di natura shoegaze che parteciperanno a questa terza edizione di Shoegaza, i cui proventi andranno a Medici Senza Frontiere per garantire l'assistenza, ripeto, alle popolazioni di Gaza e della Cisgiordania. Questo il 23 di ottobre all'Arcibellezza di Milano, quindi altro appuntamento assolutamente da segnalare. E segnaliamo anche il nuovo singolo degli Editors, si chiama Seriously.

Seriously per gli Editors. Beh, ascoltando questo brano nelle musiche sembra di percepire un po' i Cure di Friday I'm in Love. Comunque, il nuovo singolo che anticipa l'album che uscirà il 30 ottobre per la formazione inglese guidata da Tom Smith. Bene, invece è già uscito l'album degli Interpol, altri alfieri della revival new wave dei primi anni 2000. Lo furono gli Editors, lo furono i White Lies, lo furono gli Interpol, che sono tornati con un bel disco, l'ottavo, This Mirror Waits a Tone. Devo dire che a me è piaciuto assai. Le prove più recenti e nemmeno troppo recenti altre degli Interpol mi avevano lasciato un po' freddo. Questo nuovo invece devo dire che ha un bel mood, ricorda insomma le atmosfere più aggressive, più così avvolgenti, che fecero parte di dischi storici della band di New York, quali Turn on the Bright Lights e Antics. E allora ce li andiamo ad ascoltare, e vi dico anche che ascolteremo per intero l'album degli Interpol come disco novità all'interno di 33x2 tra poco. Dalle 12 come disco novità per intero gli Interpol, questa è Sea Out Loud.

Interpol, quindi il nuovo album, l'ottavo, This Mirror Waste a Ton, un bel lavoro secondo me per la formazione di New York, un gruppo che è tornato anche potentemente grazie alla preziosa produzione di Andrew Wyatt, che ha lavorato anche con personaggi di altro tipo, tipo Rosalia e Charlie XX. Charlie XX, diciamola così. Bene, invece come disco del passato, niente poco di meno che un qualcosa del 1970, un disco storico. Ascolteremo infatti per intero come disco del passato Abraxas dei Santana.

Questa è la musica di Santana Braxas, Hope You're Feeling Better. Ascolteremo per intero questo storico disco del 1970, secondo lavoro per la formazione di San Francisco, veramente tra psichedelia, funk, ritmi latini, insomma un calore musicale incredibile. Allora, This It, questo caldo, no, non vi faccio ascoltare i This It, quelli di Charles Hayward, ma vi faccio ascoltare un brano che si intitola This It per gli Uzeda, i siciliani che saranno dal vivo il 17 settembre, cioè giovedì, al Casilino Sky Park di Roma insieme ai grandi 3 Second Kiss. This It, loro sono Uzeda.

UZ dall'album Stella, questa è This It, quindi dal vivo giovedì 17 di settembre al Casilino Sky Park a Roma, insieme ai bolognesi, sicuro bolognesi sarebbe ormai da dire, 3 Second Kiss, ed è uscito anche il nuovo singolo delle Lambrini Girls, si chiama

E questa è la musica delle Lambrini Girls, tornate potentemente con questa Bang Bang Bang, album poi che uscirà prossimamente, un disco che sarà pubblicato dalla City Slang. Non trovo la data al momento di pubblicazione, comunque è prossima. Intanto ci gustiamo questo singolo, l'album si chiamerà No Refunds. Questo invece che segue un disco uscito ormai un annetto e mezzo fa per le gallesi Panic Shack.

0: E loro sono le Panic Shack, bel disco portentoso sulla scia proprio di gruppi come Miranda Sniffers e le stesse Lambrini Girls, uscito nel 2025, a luglio 2025, le Panic Shack. E allora rimane da ascoltare un ultimo brano affidato agli irlandesi Gurriers, che stanno per tornare con il nuovo album, già usciti 4 singoli tra cui Party Lines, con la quale concluderemo questa trasmissione di Mercoledì Morning, che oggi ha visto anche ospite la direttrice dell'Accademia Tedesca di Villa Massimo per presentare Berlin Room Express, che andrà in scena venerdì 18 di settembre a Roma. Il podcast e l'intervista è già online, lì trovate anche il link dove prepararvi per il prendere l'ingresso gratuito previa registrazione, e questo avverrà il 17 settembre alle ore 12, quindi tenetevi pronti e vi potete preparare proprio andando a pescare il giusto link dal sito di Radio Città Aperta. Detto ciò, poi arriverà a 33x2, dove ascolteremo per intero dalle ore 12 la musica degli Interpol, il nuovo album come disco novità e come disco del passato, Santana Abraxas. E poi dalle 14 sarà la volta della trasmissione Panopticon di Angelo Pianizzola, la replica della diretta andata in onda ieri. Poi a seguire Next Generation con Vanessa Nex, dalle 18 Groovy Times, e tutto il resto il palinsesto di Radio Città Aperta, e prevede dalle 20 la diretta di Melting Pot con Riccardo Maggini, e poi a seguire Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barza. Quindi con me di nuovo tra poco con 33x2, e poi venerdì dalle ore 16 con Alternitalia, solo musica underground italiana. Eccoli qui, Gurriers, ciao ciao, buon pranzo e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Ciao ciao da Gianluca Polverari.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, puntata numero 166. E allora, come disco novità avremo il nuovo album degli Interpol, l'ottavo, intitolato This Mirror Waits at Dawn, e invece come disco del passato 1970, Abraxas per i Santana. Ma di questo disco ne parleremo più tardi, che ora ci concentriamo sulla novità, il bel lavoro degli Interpol, che tornano finalmente con un album che sa catturare, perché insomma, tolti i primi tre dischi in seguito, io li ho trovati sempre un po' stanchi e ripetitivi nella loro proposta. Non che in questo nuovo lavoro ci siano, ecco, delle novità particolari, però il suono è più arioso, più convinto, più aggressivo, quindi sembra di tornare ad ascoltare una band che ci crede di nuovo ancora parecchio. Non dico che nei precedenti lavori, ecco, loro non vi abbiano creduto e messo tutto loro stessi, però non arrivava quell'enfasi come invece la si trovava nei loro primi dischi, e come si ritrova in questo nuovo lavoro. Belle canzoni dall'inizio alla fine, la prima quasi con un andamento più così ipnotico, dilatato, poi invece ritornano le chitarre, i groove, new wave e post-punk celebri della band. E ripeto, chi ha apprezzato i primi lavori degli Interpol, ad esempio come Tornando Bright Lights o Antics, saprà apprezzare questo nuovo titolo, che tra l'altro esce per un'etichetta quale la Partisan, per la prima volta con la Partisan, etichetta quella degli Idols, per intenderci, e dei migliori esponenti del post-punk attuale britannico, ma loro, ripeto, sono newyorkesi. Tra l'altro a grande merito il lavoro in produzione di Andrew Wyatt, già al lavoro con Rosalia, con Charlie XX, poi sono entrati in pianta stabile coloro che erano turnisti dal vivo, come il tastierista e il bassista, insomma un gruppo che si allarga in maniera importante a livello proprio di line-up e di suoni. Un disco quindi che merita assolutamente di essere ascoltato. Già la copertina indica anche quelle che sono le atmosfere, insomma ci sono tante telecamere a circuito chiuso, quelle che ci spiano ormai costantemente, che fanno di noi insomma un numero ancora di più controllati, dove appunto magari anche un nostro gesto, una nostra espressione è oggetto di analisi, di algoritmi, quindi c'è questo tema della sorveglianza presente, questa tensione che è palpabile nella musica degli Interpol e che probabilmente viviamo noi tutti ormai sotto questa tecnologia che ci sta sempre più dominando. Ma la musica sa sempre resistere alla grande, sa a suo modo così denunciare. E allora This Mirror Waits at Dawn, il bel ritorno degli Interpol, ora qui su 33x2 Radio Città Aperta come disco novità.

E così ci siamo gustati gli Interpol di This Mirror Waits at Home come disco novità, l'ottavo album della band di New York, qui all'interno della puntata numero 166 di 33x2. Questa trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. E come detto, disco del passato, 1970, Abraxas, il secondo album dei Santana guidati dal grande Carlos Santana, un disco splendido, tuttora attuale, tuttora veramente vivo, c'è del fuoco dentro, l'ispirazione, la tecnica, la passione, il sudore, il calore latino. E sì, perché qui si parla proprio di un mix di psichedelia, di funk, di blues, di jazz, di musica latina, di mambo, una commistione che è perfetta. Un disco veramente incredibile per questa band che nasceva appunto quella di San Francisco, ad opera proprio di Carlos Santana con Greg Rolie e Dave Brown, fino a che poi la formazione si andrà ad allargare. Ed ecco qui che poi nascerà questo album nel 1970, un disco epocale, quindi andiamo oggi proprio di classico, un classico che contiene ben tre cover: Black Magic Woman, originariamente di Fleetwood Mac, rimase molto impressionato dalla canzone di Peter Green, e però riadattata in una maniera totalmente Santana. Carlos Santana rimase ovviamente impressionato da Peter Green. E poi c'è Gypsy Queen del chitarrista così slavo Gabor Szabo, e poi c'è anche la celebre Oye Como Va, rivista in chiave totalmente diversa e più acida e psichedelica, il brano che fu di Tito Puente. E il resto è opera dei Santana, con alcuni brani scritti dallo stesso Carlos Santana, mentre ad esempio ci sono altri episodi composti al loro percussionista José Chepito Arias, come Se a Cabo. Ma è un disco che, a prescindere da chi ha composto cosa o quale cover è stata utilizzata, è un insieme veramente incredibile, il tutto poi custodito nella preziosa copertina realizzata da Matty Clarvane, veramente una copertina che sa di misticismo e di psichedelia allo stadio puro. Un lavoro che quindi oggi andiamo ad ascoltare con molto piacere, per immergerci nel calore del suono, della musica di una grande band e di un grande chitarrista quale Carlos Santana, che però sì, è protagonista ma senza eccedere. Un po' tutti gli strumenti sono qui in primo piano, ognuno a servizio dell'altro, nessuno fa il virtuoso, ma si capisce allo stesso tempo che ciascun strumentista è veramente uno capace, quindi abilità messa a servizio totale della musica e del suo effetto che può avere sull'ascoltatore. E allora ci andiamo veramente a godere questo capitolo del 1970, Abraxas Santana, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, puntata numero 166. E allora, come disco novità avremo il nuovo album degli Interpol, l'ottavo, intitolato This Mirror Waits at Dawn, e invece come disco del passato 1970 Abraxas per i Santana. Ma di questo disco ne parleremo più tardi, che ora ci concentriamo sulla novità, il bel lavoro degli Interpol, che tornano finalmente con un album che sa catturare, perché insomma, tolti i primi tre dischi in seguito, io li ho trovati sempre un po' stanchi e ripetitivi nella loro proposta. Non che in questo nuovo lavoro ci siano, ecco, delle novità particolari, però il suono è più arioso, più convinto, più aggressivo, quindi sembra di tornare ad ascoltare una band che ci crede di nuovo ancora parecchio. Non dico che nei precedenti lavori, ecco, loro non vi abbiano creduto e messo tutto loro stessi, però non arrivava quell'enfasi come invece la si trovava nei loro primi dischi, e come si ritrova in questo nuovo lavoro. Belle canzoni dall'inizio alla fine, la prima quasi con un andamento più così ipnotico, dilatato, poi invece ritornano le chitarre, i groove, i new wave, post-punk celebri della band, e ripeto, chi ha
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ed eccoci qui, buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati, Radio Città Aperta punto it. Angelo Pianizzola al microfono con Panoptico, trasmissione questa che vi terrà compagnia in questo martedì, oggi è martedì 15 settembre, vi terrà compagnia fino alle ore 20. Ore 20, poi, momento nel quale lascerò spazio e microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation, e poi andrà avanti per tutta la notte le selezioni musicali, le splendide selezioni musicali di Radio Città Aperta. Ed oggi in questa trasmissione abbiamo iniziato con questo brano della Dave Matthews Band, ripresa in questo caso dal vivo, alle prese forse con il loro brano migliore a mio modo di vedere, Crash Into Me, ed ho così in questo modo evaso una piccola richiesta arrivata attraverso la pagina Facebook della trasmissione Panopticon RCA. E visto che ci siamo, completiamo la parte dedicata ai contatti. Per quanto riguarda WhatsApp e Telegram, il numero è 340-197-4468 per i vostri messaggi, richieste musicali o quant'altro. E poi chiaramente Radio Città Aperta la potete trovare su Twitter, Instagram e Facebook. E poi chiaramente, come già detto, c'è la pagina della trasmissione Panoptico RCA, dove ogni settimana trovate il podcast della trasmissione con la scaletta, e il podcast della trasmissione, come tutte le trasmissioni in palinsesto, le trovate sul sito della radio www.radiocittaaperta.it. E abbiamo iniziato con questo brano della Dave Matthews Band, un brano non proprio recentissimo, e andiamo avanti con un altro brano, con un'altra traccia di qualche anno fa. Loro sono The Twilight Sad.

Dunque, questa era I'm Not Here per gli annunciati, The Twilight Zed, che in questo caso ci siamo andati a riprendere in un loro vecchio album. Stiamo parlando di 6 o 7 anni fa, quando uscirono con l'album In What Be Like This Old Time, album all'interno del quale era contenuta appunto questa I'm Not Here per The Twilight Zed, che dopo un'assenza di ben 7 anni sono tornati con un nuovo album in questo 2026, un album davvero molto interessante dal titolo It's the Long Goodbye, per loro che poi, sto leggendo, mi era completamente sfuggito, sono passati per l'Italia questa estate al Firenze Rocks, alla Visarno Arena. Hanno suonato il 14 di giugno appunto al Firenze Rocks insieme a i Cure, i Mogwai e appunto loro, i The Twilight Zed. Settembre che si annuncia davvero pregno di uscite discografiche, fra le tante quella che mi incuriosisce di più è quella dei Protomartyr. Mi incuriosisce perché i singoli usciti fino a questo momento, per quanto mi riguarda, secondo me sono davvero davvero interessanti. Noi ce ne andiamo ad ascoltare uno, Sounds We Cannot Hear, loro sono Protomartyr.

E dunque i sempre ottimi, sempre validi Proto Martyr con questa Sounds We Cannot Hear, uno dei primi singoli usciti per annunciare il loro nuovo album, che sarà addirittura il settimo lavoro sulla lunga distanza per la band originaria di Detroit. L'album si chiamerà, facilitiamo la cosa, Hotel Usona. Come ho detto, sarà il settimo LP ed è prodotto da David Friedman, uno degli album, a detta di chi già l'ha ascoltato, più ambiziosi e incisivi dei Proto Martyr. E contestualmente all'annuncio dell'uscita del nuovo album è stato anche annunciato il tour europeo, che purtroppo non passerà per l'Italia. Quindi bisognerà aspettare forse la prossima estate per ascoltare dal vivo i Proto Martyr, che io tanti anni fa mi capitò di ascoltarli dal vivo qui a Roma, tanti anni fa, sto parlando di 4-5 anni fa, e davvero rimasi sorpreso dalla bravura e dalla davvero dalla potenza del suono di questa formazione statunitense.

Turnstile Blues per gli statunitensi Autolux, per loro originari di Los Angeles. Ce li siamo andati a riprendere dal loro esordio ormai di parecchi anni fa, stiamo parlando dei primi anni 2000. Future Perfect, loro ormai sono silenti, non fanno, non hanno pubblicato più nulla ormai da parecchi anni. Il loro ultimo album è del addirittura 2016, Puss Is Dead. Devo dire, rimasi davvero compiaciuto di questo, mi ricordo di questo esordio, come detto, del 2004, Future Perfect, un sound che mischiava al tempo post-punk e psichedelia. Dagli Stati Uniti ci trasferiamo in Europa per una band inglese, loro sono The Greats e questa è The Leader.

Dog Race con The Leader. Questo è stato il primo singolo pubblicato dalla band, che si è formata nel 2018. Questa The Leader è uscita qualche anno dopo, eravamo nel 2022, per una formazione che ha all'attivo qualche singolo, e il primo EP uscito nel lo scorso anno dal titolo Return the Day. Un sound interessante che fonde un po' il post-punk con venature qui e là marcate di dark, anche e soprattutto con la caratteristica voce della cantante Katie Healy.

Io intanto già ho problemi con la voce, con la gola e siamo soltanto al quinto brano, direi molto molto bene. Ma comunque andiamo avanti, i prossimi si chiamano The Dharma Chain.

E questo brano si intitola Nowhere ed è ad opera degli interessanti, devo dire, The Dharma Chain. Ragazzi, questi di origine australiana, una band che è insieme dal 2020, Australia, dove hanno cominciato a far uscire i loro primi singoli prima di trasferirsi in quel di Berlino. Nel 2022 esce un primo album, Angry Young Folk, ma si fanno, diciamo così, notare a livello internazionale con il loro secondo album, Nowhere, del 2024, uscito proprio con un'etichetta berlinese, Anomic Records. Un sound, devo dire, interessante, che mischia al suo interno shoegaze, psichedelia ed anche influenze post-punk. Questo Nowhere del 2004 è sicuramente il loro disco meglio riuscito, tenendo fuori da questa considerazione il loro ultimo album, Some Kind of Pure State, uscito da pochissimo, che ancora devo ascoltare. Ma comunque rimangono una bella sorpresa di questo 2026. Passiamo ora ad un'altra formazione molto molto giovane, loro sono statunitensi, è un trio tutto al femminile, si fanno chiamare The Baby Seals.

E dunque si chiama Irene, il nuovo singolo per The Baby Seals, questo trio inglese di Cambridge, formato dalle sorelle Divine, Kerry ed Amy, con l'aggiunta di Katie Shore. Loro si fecero già notare nel lontano 2017 con il primo EP di debutto omonimo, e poi qualche anno dopo pubblicarono il loro ottimo Chaos del 2024. Ed ora quindi si apprestano a dare un seguito a questo Chaos del 2024 con l'album che uscirà, credo, in questo 2026, del quale abbiamo ascoltato un assaggio con questa Irene. Siamo intanto arrivati alle ore 19 precise, quindi ci avviciniamo alla pausa di metà trasmissione, pausa alla quale arriviamo con gli immarcescibili Gnod, che continuano a sfornare dischi, singoli, brani, insomma sono nel fiore proprio della loro creatività musicale, e appunto arriviamo alla pausa di metà trasmissione con Old Gold, loro sono Gnod.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Maria.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
2: ×33
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Sono John Connor.
1: Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaaperta.it. Provateci.
3: No! Provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Mechanical Story è il brano appena ascoltato e che ha dato il via alla seconda parte di trasmissione, brano ad opera di Council on Foreign Relations, nuovo duo statunitense che vede la loro città natale Brooklyn, città natale ed anche base operativa per Ethan Johnston e Luis Collado. Sonorità che spaziano davvero in maniera direi quasi incontrollata tra post-punk e mat rock molto molto di moda ultimamente. Sonorità queste che hanno caratterizzato le loro prime cose uscite tra il 2022 e il 2024 e sonorità che sono al centro anche del loro debutto sulla lunga distanza avvenuto proprio in questo settembre 2026, debutto dal quale abbiamo estratto il brano appena ascoltato ed è un album omonimo. Davvero niente male questo duo statunitense, assolutamente da tenere d'occhio. Si chiamano, come detto, Council on Foreign Relations.

E questa era l'ottima Nerve Endings per i compianti Eagles, per loro che si configuravano nei primi anni 2010 come una delle band di punta più interessanti del nuovo post-punk inglese. Hanno avuto il tempo di lasciarci due album, che sono due album, due monoliti, il primo omonimo del 2014 e poi Ullagis del 2016, secondo album poi che non ricalcò le fortunata sonorità del primo album, ma che risultò un album decisamente più complesso, ma di sicura riuscita. Purtroppo hanno deciso nel 2021 di porre fine a questo progetto. Ad inizio trasmissione abbiamo parlato del nuovo album per quanto riguarda Proto Martyr, che uscirà il prossimo 25 settembre, giorno in quale uscirà anche il nuovo album per Gilla Band. Hanno pubblicato in questi ultimi 2-3 mesi i primi singoli estratti dall'album. Noi però oggi, visto che i singoli li abbiamo già ascoltati nelle puntate precedenti, ce li andiamo a riprendere da loro. Fortunatissimo e bellissimo primo album, Holding Hands with Jimmy, quindi loro sono Gilla Band e questa è Paul.

E dunque questa è la claustrofobica e al contempo devastante Paul per Gilla Band, al tempo ancora Girl Band, al tempo di questo album Holding Hands with Jamie, album che ha segnato il loro esordio nel 2015. Per loro, originari di Dublino, poi hanno continuato sotto il nome di Gilla Band con altri tre album, The Talkies e Most Normal, ed ora arriva, appunto, come dicevo prima, il nuovo album Pugnello. Titolo decisamente curioso, come già mi è capitato di ricordarvi, ci sarà poi il tour che toccherà l'Italia il prossimo inverno, a febbraio, a Milano. Dunque, prima di pensare al concerto, ci ascolteremo il nuovo album, che sarà sicuramente interessante per quanto riguarda Gilla Band. Questi invece, che sono appena partiti, sono di Manchester e si chiamano Mleko.

E queste sono le ultime note di Tom Stune per quanto riguarda Mleko, giovane band proveniente da Manchester. Radio cittàaperta.it, Angelo Pinizzolo al microfono con Panopticon ancora per un quarto d'ora abbondante, per poi lasciare spazio e microfono a Vanessa Nex e la sua trasmissione Next Generation. Coda di trasmissione che inizia con uno dei miei brani preferiti per quanto riguarda questo 2026, da uno degli album che fino a questo momento mi ha più, diciamo così, tra virgolette, entusiasmato. Loro sono Shaking Hand, questo è Mantras.

We Made God dall'Islanda, questa era We Have Lost the Battle, We Have Lost the War, dal loro esordio It's Getting Colder. Ormai del lontano 2011, album rimasto l'unica cosa uscita per questa formazione che poi si è un po' persa, diciamo così. Noi intanto siamo arrivati alla fine anche per questo appuntamento di Panopticon, quindi io ringrazio tutti voi in ascolto, dandovi appuntamento chiaramente a martedì prossimo, sempre su radiocittaperta.it, sempre dalle 18 alle 20. Non andate via perché sta per arrivare Vanessa con Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, io vi lascio con un ultimo brano estratto dall'album d'esordio solista di Jordi Grip, As If Waltz. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

che ti spinge a dire cari, saluto tutti quanti che i miei giorni sono stanchi, hai girato quella chiave nella porta per due volte, sei volata dentro il vento, t'ha fermato il pavimento, ti prego a mani giunte.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
4: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
5: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
6: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
7: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
8: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
9: Il mercoledì sera su radiocittaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Story Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No. Melting pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, come tutti i mercoledì qui su RadioCittàAperta.it. Ebbene sì, il sottoscritto Riccardo più Ranking prende il controllo della radio fino alle 21.30, quindi sono affari vostri, perché vi aspetta una grande serata e all'insegna della musica indipendente, come sempre. E quest'oggi non ci saranno le notizie, ma due grandi interviste con ospiti in collegamento. Nella prima parte esploreremo le sonorità cyberpunk rabbiose e politiche dei Gom Jabbar, il progetto di Fabio Bortolotti, in arte Kenobit, ospite al telefono, e Federico Trimeri Stormo, che unisce la violenza 8-bit del Game Boy con la chitarra distorta. Un progetto veramente ambizioso e anche molto interessante. Nella seconda metà della trasmissione voleremo invece tra Reggio Emilia e Modena per incontrare Enrico Tosti, voce e chitarra dei No Day, che ci presenterà il loro EP d'esordio Solo Stare Solo, una bomba di shoegaze, grunge e alternative rock, proprio uscita quasi dagli anni 90. Molto bello anche questo lavoro. Ma procediamo con ordine, innanzitutto dandovi il numero di telefono per mettersi in contatto con noi attraverso WhatsApp o Telegram, 340 197 4468, e poi ci trovate su tutti i social, quelli noti come X, Instagram o Facebook, ma ci trovate anche su Mastodon e Blue Sky. E trovate come sempre un bel tastone con scritto Sostieni Radio Città Aperta vicino al nostro player o all'interno dei podcast, che potete cliccare tranquillamente, così ci date una mano attraverso PayPal o con la carta di credito. E se avete Amazon Prime potete abbonarvi al nostro canale Twitch, dove adesso sta andando una diretta con le telecamere del mondo. Qui adesso siamo a Canmore in Alberta, Canada, quindi ce la viaggiamo anche a Melting Pot, vediamo quello che succede anche dalle altre parti del mondo. Poi però spazio a tutti i video che compongono la scaletta della serata. E a proposito della scaletta della serata, andiamo ad aprire questa puntata con la clip del film del 1982 Testa o Croce, diretto da Nanni Loi, e il film si compone in due episodi con protagonisti Renato Pozzetto e Nino Manfredi. Io sono andato a prendere quello con Nino Manfredi, dove c'è il papà e la compagna Ersilia. Iniziamo così la puntata numero 31 di Melting Pot.
1: Papà, ma abbiate fretta a quest'ora.
2: Eccomi, figlio, la compagna Ersilia.
1: Piacere.
3: Piacere mio.
2: Comoda, dai, non vengo. Vai, vai, dai, dai.
1: Facci pure.
2: Vabbè, lui, sì, almeno ogni tanto non lo faccio, mi sento male, mi gira la testa, mi vengono le palpitazioni, mi gonfia tutto.
1: E la compagna Ersilia che
2: va
1: fa?
2: Mi fa bene la salute, va, non se famo, guarda, appresso e dammi 20 sacchi.
1: Ah. Ma allora, se è una questione di salute, invece di chiedere i soldi a me, perché non andate alla mutua? Gli dite qual è la vostra necessità e la mutua vada.
2: Sì, la mutua, non passa un cazzo, mo passa la fica.
3: Buonasera,
2: ecco le sezioni, ecco le
3: sezioni. Signori, buonasera.
2: Accomodate, vengo subito.
1: Ma quante ne avete invitate, de compagne?
2: Si chiamava mamma tua. Facevamo le nozze d'oro, le volevo festeggiare, poi ti dirò che pure io comincio a sentire l'età. Sì. Adesso, se non ne cambio, non gliela faccio più a fare il re.
1: Oh, yeah.
2: E la terza, ti dirò, ci fatico pure un pochetto.
1: Ah, ecco.

0: Noi abbiamo iniziato con gli Ezra Collective, in pratica se lo stiamo sentendo tutto, il loro nuovo album che è uscito l'11 di settembre, intitolato Because of Hope. Invece lo stiamo sentendo tutto. Ora però è il momento del nostro primo ospite, infatti al telefono abbiamo è arrivato il momento di aprire il collegamento di stasera. Abbiamo con noi Fabio Bortolotti, in arte Kenobit, ovvero uno dei due dei Gom Jabbar, l'altro è Federico Trimeri. Ciao Kenobit e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao e grazie.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. E il nome, partiamo subito da Gom Jabbar, che evoca la celebre prova del dolore di Dune. E il vostro suono, infatti, non fa sconti veramente a nessuno. E come nasce l'incontro tra l'attitudine chiptune a 8 bit di Fabio e il background post-hardcore scream di Federico negli Stormo?
1: Allora, è una storia molto buffa, perché un giorno Federico mi telefona, lui lavorava anche in una libreria dalle parti di Mestre e stavano organizzando una serie di cose sui videogiochi e mi chiama per propormi di portare Zona Warp, che è una festa del videogioco indipendente che tra l'altro faremo questo sabato a Napoli e sabato prossimo a Milano in Torchiera. Mi propone di fare quella roba e dico certo, va benissimo, lo portiamo. E io però era da tempo che pensavo a una band, avevo una mezza idea di una band punk con il Game Boy e un basso, una chitarra, e gli ho detto bella, sì, io vengo a portare Zona Warp, a te va di fare una band. E Federico, essendo una persona fatta di entusiasmo, che è una delle sue caratteristiche migliori, ha detto sì, bella lì. E ovviamente abbiamo sperimentato un attimo, abbiamo visto che ci piaceva, che ci prendeva bene, e allora abbiamo detto facciamo questa cosa e sin da subito abbiamo iniziato a pensare a tutto il progetto, sia alla parte musicale, sia però anche la parte di ideologia che c'è dietro, di lotta, ecco, insomma.
0: Infatti il vostro progetto è stato definito un duo cyberpunk rabbioso e politico. In un'epoca in cui il cyberpunk viene spesso ridotto a un'estetica patinata, a un filtro per i social, cosa significa per voi riportare il cyberpunk al suo nucleo politico e di scontro?
1: Allora, è una domanda bellissima, ti ringrazio.
0: Grazie.
1: Allora, non c'è niente che odiamo di più del cyberpunk patinato, luce neon, Neo Tokyo, quella narrazione completamente disinnescata, cioè il capitalismo che, come sempre fa, prende le estetiche rivoluzionarie e le spoglia del loro significato, e ci troviamo con quel cyberpunk che sì, magari ti intrattiene anche, però sono storielle. Mentre invece il cyberpunk è un movimento a livello politico devastante, perché erano persone come Gibson, eccetera, che anni fa, in tempi non sospetti, hanno visto una sfumatura della distopia che stiamo vivendo oggi, l'avevano quasi prevista. Spesso si dice, raga, il cyberpunk doveva essere un avvertimento e non una guida, e però in quegli stessi romanzi cyberpunk in cui viene raccontata una distopia molto tragicamente simile a quella che viviamo, c'erano i cyberpunk, queste persone che si ribellavano in questa società ipertecnologica e che dal piccolo, dal basso, recuperando strumenti, saccheggiando le grandi discariche del capitalismo, costruivano movimenti di resistenza o comunque modi di sopravvivere in un mondo infame. E questo ci sembra la vera essenza del cyberpunk, e alla fine nelle cose che facciamo c'è già una nota di questo, perché da un lato c'è Federico con la sua chitarra, con una selezione di pedali più marci possibili, frutto proprio degli anni 90 digitali e tutto, e quindi anche quella spazzatura tecnologica, e io con il Game Boy che è ancora più, il Game Boy è una macchina che non nasce nemmeno per fare musica dal vivo,
0: certo,
1: macchina che sarebbe un rifiuto tecnologico, macchina abbandonata dal capitalismo in quanto non più performante. E beh, noi rivendichiamo il potere politico di fare festa con la spazzatura.
0: Giustamente, poi in un'epoca così dove è necessario appunto riutilizzare anche quello che uno ha, voi siete andati a riutilizzare il Game Boy tra l'altro come strumento, fantastico. La formazione sul palco è essenziale e diretta, appunto un Game Boy suonato senza filtri e direttamente dal vivo, una chitarra distorta. Com'è stato trovare l'equilibrio da questi due mondi che sembrano così lontani tra loro?
1: Allora, vorrei fare il fighetto e dirti un lungo lavoro di ricerca, ma in realtà ci è venuta questa idea. Ci siamo trovati un pomeriggio e abbiamo visto che cioè come l'avevamo immaginata funzionava. O era tutto giusto e scritto nelle stelle o ci è andata di culo, però era un'idea che avevamo. Io sapevo che il Game Boy poteva, se usato in un certo modo, fare delle casse, dei rullanti devastanti che potevano convivere in un mix con una chitarra o con cose distorte. Ma oltre a quello abbiamo provato e abbiamo visto che funzionava come ce l'eravamo immaginato. Quindi la risposta è molto banale. Abbiamo pensato che sarebbe stato fico, ci abbiamo provato e abbiamo detto ehi, è fico, e l'abbiamo fatto.
0: E per la registrazione, il mix e il master vi siete affidati a Riccardo Gamondi degli Walkie Talkie. In che modo la sua sensibilità sulle frequenze ha contribuito a plasmare questa violenza in bassa risoluzione?
1: E allora, influenza totale, anche perché noi abbiamo registrato il disco da Rico, e come l'abbiamo registrato e dove è una cosa rilevante, perché l'abbiamo registrato non in uno studio patinato, ma in un po' nello studio di Rico, che è un po' una nave pirata dispersa nella pianura padana, con uno una vibe bellissima di grande libertà e due con la sua sensibilità non solo al mixing e poi al mastering, ma anche in come abbiamo grabbato i suoni, nel senso come abbiamo registrato tutto. E quindi il tocco di Rico è stato fondamentale sia in fase di registrazione, perché sapeva Riccardo, tra l'altro abbiamo fatto mille cose insieme e conosce molto bene il profilo sonoro del Game Boy, quindi ha fatto dei ragionamenti molto informati e ha influito prima aiutando, cioè contribuendo alla scelta di come abbiamo registrato le cose, e poi facendo il mix, che è un mix di cui io sono innamorato, perché la prima volta lo senti e dici è sbagliato, e poi lo senti e dici è tutto giusto, e se provi ad aggiustarlo diventa sbagliato. E quindi Rico ha un'esperienza gigante sulla roba lo-fi, un'esperienza gigante sul Game Boy, ma anche un'esperienza con le chitarre, ha fatto cose incredibili con i Nadia e con un sacco di altre realtà potentissime. E quindi sì, Rico, e ti dirò di più, la vibe era così bella nello studio di Rico che tutti i testi sono nati lì. Noi ci siamo trovati per registrare e non avevamo ancora i testi, però era un ambiente rilassato, 3-4 giorni di sessioni, e piano piano abbiamo scritto i testi e è tutto nato. Quindi l'influenza di Rico c'è anche nella vibe che si crea intorno agli spazi creativi, che secondo me sono una forma di curatela artistica molto rilevante.
0: E invece nell'album le 8 tracce più impattanti sono intervallate da soundscape ambient. Che ruolo giocano questi momenti di sospensione all'interno della narrazione del disco?
1: Allora, io e Federico siamo entrambi molto fan anche di quel tipo di suoni così rarefatti, ambient, eccetera, ed è una cosa che ci piace, e diciamo spesso che presto ci sarà anche un piccolo disco tipo Dungeon Synth dei Gom Jabbar. Ma a livello estetico ci piaceva innanzitutto creare contrasto, perché gli stessi strumenti con cui facciamo quel bordello ruvido possono anche essere declinati in maniera diversa, e quindi da un lato ci piaceva creare del contrasto e del sei sentito una sberla e adesso ti senti un minuto di delicatezza, e poi quando arriva la prossima sberla la senti ancora di più,
0: una sorta di preanestesia,
1: esattamente. E poi questo, poi ognuno ci vede il significato che vuole, ma questa è una roba che penso sempre io. A me piace perché è un disco molto rabbioso, perché c'è una parte destruence, una parte che distrugge anche proprio a livello di temi che trattiamo e come li affrontiamo, ma io penso che nella lotta ci sia prima la rabbia e poi il sogno. Prima mi arrabbio e poi penso e poi sogno come vorrei le cose diverse, e quindi ci piaceva lasciare questo spazio di riflessione un po' dreamy, un po' onirico, così ti sedimenta la canzone dentro.
0: Certo. E allora io di andarci a sentire dei Gom Jabbar, il primo singolo che si intitola Ready for the Apocalypse.

0: E questa è la musica dei Gom Jabbar, veramente un progetto pionieristico, molto bello, Ken Hobbit. Bello, bello, bello. Ci voleva.
1: Grazie.
0: Ci voleva.
1: Ci stiamo ci mettendo voleva. Il cuore.
0: No, si sente, infatti. E voi lanciate anche uno slogan chiarissimo: Get ready for the low resolution revolution. Ci puoi spiegare meglio?
1: Certo, allora. Usare chitarre non nuovissime e un Game Boy per fare musica è anche e in primis recupero hardware. C'è un fenomeno di recente: qualunque sia la tua opinione sugli attuali colossi dell'IA, il nostro è molto negativo. Infatti Gom Jabbar cita anche un po' la Butlerian Jihad, che è la guerra santa contro l'IA che c'è nell'universo di Dune.
0: Sì.
1: Ma a prescindere da quella che è la tua opinione sull'IA, sta avendo un effetto molto grave: la penuria dell'hardware. Fare un computer oggi costa il triplo dell'anno scorso, perché non c'è più la RAM, perché non ci sono più le GPU, perché non ci sono più le CPU. Uh-huh. E perché? Perché le stanno comprando i cosiddetti hyperscaler, quelli che costruiscono i data center e fanno in modo che

0: vero, mica te che sei un poveraccio. E sta già diminuendo per questo fenomeno l'accesso all'informatica.
1: Certo.
0: E questa cosa è gravissima, è una roba grave, molto preoccupante. E quindi il recupero diventa un atto politico. E lo stesso concetto di obsolescenza cambia prospettiva. Perché cos'è realmente obsoleto? Il Game Boy è obsoleto? Sì e no, perché sì, è obsoleto dal punto di vista della potenza di calcolo, ma ai tempi è costato risorse, è costato minerali, è costato emissioni, lo usiamo ancora. Certo. Il capitalismo produce una quantità di tecnologia gigantesca, come la tecnologia come prodotto, e infatti abbiamo discariche piene e l'accesso sta diminuendo. Noi invece vogliamo la tecnologia come infrastruttura collettiva, e non ci potrà essere rivoluzione da questo punto di vista se non inizieremo a ragionare in bassa risoluzione, a recuperare non solo l'hardware più nuovo ma anche quello più vecchio. Perché certo, con il Game Boy non ci posso fare i calcoli di Excel, però possiamo fare un festone.
1: Certo, forse anche più divertente del calcolo.
0: Esattamente.
1: Suonare dal vivo con un Game Boy è una vera e propria sfida tecnica ed espressiva. Come reagisce il pubblico dei club di fronte a una macchina nata come una console portatile con cui giocare e che diventa un'arma di distruzione sonora?
0: Guarda, c'è un fenomeno molto interessante per il quale il Game Boy è una macchina dell'89, c'ha un'età, e capita una volta, non c'è una cifra esatta, ma una volta ogni 3-4 concerti, che a un certo punto si pianti. Uh-huh. E quello è il momento del fallimento, è in realtà un momento di verità, perché la gente che fino a quel momento, perché suona tanto bene, e la gente potrebbe quasi pensare che sia un oggetto di scena e che sotto ci sia un computer con le basi. Certo. E invece il momento del fallimento, la fallibilità della macchina vecchia, diventa un momento di verità, e la gente realizza che è un Game Boy veramente, e si gasa ancora di più. Certo. Perché a quel punto la musica non è un MP3 che va, è qualcosa che sta succedendo lì in quel momento, esattamente come l'appennato della chitarra. Quindi da un lato il Game Boy parla al pubblico perché ha una sua personalità e un suo carattere. Uh-huh. E poi dico sempre che a livello di ruffianeria è un cavallo di Troia, perché è un oggetto curioso, un oggetto interessante, un oggetto che ha un suo carisma, e quindi la gente inizialmente ne è quantomeno un po' affascinata, e poi inizia a fare musica, e se la prendi bene, a quel punto la gente ce l'hai per tutto il concerto.
1: Certo. Nei vostri brani c'è una diciamo che questa domanda mi ha anche già un po' risposto con la chiacchierata che ci stiamo facendo. Nei vostri brani c'è una forte componente di protesta e impatto sociale. Quali sono le urgenze del nostro presente che vi hanno spinto a imbracciare chitarra e Game Boy?
0: Allora, tra le prime discussioni che abbiamo fatto io e Federico, c'è stato proprio il nostro forte disgusto per le meccaniche dei social, ma non solo a livello di antipatia, che serve ma non basta, ma anche proprio a livello di ragionamento politico. Cioè, è un problema che determinate piattaforme abbiano accentrato così tanto potere, e quindi ovviamente ci interessano tutti i problemi della società, però se guardi i brani del disco, tendiamo a occuparci di rivoluzione in ambito digitale, quindi mollare le big tech e iscriversi al Fediverso, coltivare rapporti umani e veri in caso un domani ci sia l'apocalisse che ci toglie internet, non comprare niente, rifiutare il capitalismo della sorveglianza, del quale la pubblicità onnipervasiva è un prodotto. Fino ad arrivare a momenti di odio verso il telefono, fuck your phone, o anche parlare di come spesso viene fraintesa l'automazione, e ci sono i discorsi di fantastico anarchico di nome David Graeber, che ha scritto un libro stupendo che si chiama Bullshit Jobs, e noi abbiamo un pezzo che parla di

0: Bush Jobs. E quindi ecco, la diciamo che la nostra vis più politica si svolge nell'ambito del digitale, che pensiamo essere un terreno di importanza strategica devastante in questo momento.
1: E sia tu che Federico avete un'esperienza enorme con altri progetti e dal vivo. Cosa vi regala l'esperienza di Gom Jabbar che non potevate esprimere nei vostri rispettivi percorsi solisti o di band?
0: Allora, beh, qua ti posso rispondere solo dal mio lato e non da quello di Federico, che io sappia anche lui è contento e si sta divertendo, ma questo è un po' sentimentale, ma per me era da quando sono ragazzino, e era tanto che non avevo una band, ma soprattutto era tanto che non avevo un progetto che mi fa pensare chissà cosa ci faremo, un progetto che dico non so cosa ci faremo ma ci divertiremo. E questo per me è tutto il senso. Non a caso il nostro obiettivo è divertirci, non fare i numeri sui social, tanto che i social ce li abbiamo, o meglio, abbiamo solo social sul Fediverso che giustamente predichiamo.
1: Giustamente. E ora che l'album è fuori, dove vi porterà questo tour della Low Resolution Revolution? Cosa dobbiamo aspettarci dai vostri prossimi show dal vivo?
0: Allora, domani sera suoneremo a Roma all'ex SNIA.
1: Ok.
0: Dopo domani sera, quindi venerdì, suoneremo a Bologna al Circolo X. Per adesso stiamo ancora facendo un po' di date spot singole, una qua, una là, è tutto, e però con l'anno che viene vorremmo girare molto e anche sicuramente organizzare qualche scappata fuori dall'Italia a frequentare scene rumorose e tutto, alle quali vorremmo poi portare un progetto che stiamo seguendo, che è Tune Camp, che è un bandcamp, come bandcamp, ma basato su software libero e decentralizzato, quindi nostro, un bandcamp autogestito, e ci piacerebbe girare il più possibile per incontrare gente a cui dire ehi, facciamo questa cosa qua, cioè il Fediverso è una bomba, vieni anche tu, perché il cambiamento arriverà quando la nostra roba bella, io dico sempre che la bellezza è nostra, quando smetteremo di regalarla alle piattaforme come Instagram che ci danno niente in cambio,
1: certo.
0: Quando inizieremo a metterla collettivamente in dei posti che sono nostri, vedremo fiorire le cose.
1: Io ti ringrazio Kenobit per il tuo tempo, questa bella intervista, e soprattutto invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Città Aperta con te a andare ad ascoltarli i Gom Jabbar, che è domani a Roma, appunto saranno all'ex SNIA, quindi partecipate numerosi. Però prima di salutarci volevo farvi ascoltare un altro brano.
0: Posso dire solo un'ultimissima cosa?
1: Ma certo, ovviamente.
0: Se volete ascoltarci e volete assaggiare il Fediverso, potete sentire il disco dei Gom Jabbar, e poi se volete comprarlo su Bandcamp potete sentirlo su TuneCamp. Andate sulla nostra istanza che si chiama, è un bellissimo nome, sberle.online sberle.online, e potete sentirvi gratis il disco dei Gom Jabbar, e poi se volete ve lo comprate su Bandcamp.
1: Grazie anche per questa preziosa informazione, e ci andiamo ad ascoltare adesso Don't Buy Nothing dei Gom Jabbar. Ciao
0: ciao e grazie.
1: Ciao.

e loro erano i Gom Jabbar, veramente un bel progetto. E adesso, prima di tornare, cioè anzi torniamo alla scaletta musicale, perché poi c'è anche Enrico Testi dei No Day a breve, quindi andiamoci ad ascoltare questa grande novità, perché il 10 settembre è uscito un nuovo singolo dei grandissimi The Mars Volta. Il brano, che è intitolato Reina Tormenta en Lazan Las Tinieblas, sembra il nome di una medicina, anticipa il loro prossimo album, che uscirà il 20 novembre, che si intitolerà Lucro Sucio Unfinished Business. E allora andiamoceli a sentire. Anche loro era tanto che non si erano, tipo una decina di anni che non si sentivano. The Mars Volta.

0: E anche Mars Volta abbiamo avuto qui a Melting Pot. E adesso siamo pronti anche con il secondo ospite. Abbiamo la voce e la chitarra dei No Day, Enrico Tosti. Buonasera e benvenuto a Melting Pot e sulla città aperta.it.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, un attimo solo che mi sistemo meglio qui. Mi sistemo meglio con computer e roba varia. E allora iniziamo subito l'intervista con Enrico. Allora, dunque, eccoci qui. Un attimino solo, scusate, che è successo un po' un casino tecnico, ma riprendiamo subito, non vi preoccupate. Allora, eccoci qua. Allora, il vostro EP d'esordio è Solo Stare Solo, fuori per Dear Gear Records, in inglese Short Dive Records, propone 5 tracce tirate che uniscono grunge, shoegaze e rock alternativo anni 90. Come vi siete trovati a sintetizzare queste radici cantando rigorosamente in italiano?
1: Beh, dunque, questi sono gli ascolti della nostra infanzia, la musica con cui siamo cresciuti. Noi siamo 4 ragazzi della provincia di Reggio Emilia che ci conosciamo da anni e dopo l'infanzia passata insieme abbiamo deciso di fare una band in passati 30 anni e abbiamo visto che comunque negli Stati Uniti, in America, in Inghilterra è tornato, diciamo, questo filone grunge, shoegaze. Abbiamo deciso di cavalcare l'onda e iniziare a provarci in un garage a Reggio Emilia, proprio come facevano all'epoca Nirvana, e scrivere un po' di canzoni.
0: E tra l'altro volevo salutare anche gli altri del gruppo, quindi Marco Di Biasi, Manuel Lasco e Veronica Ganassi. Ciao ragazzi anche a voi. La stampa di settore vi ha accolto con grande entusiasmo. Indie for Business parla di pulsioni, for Bunnies, scusate, parla di pulsioni shoegaze, attitudine grunge muscolosa, mentre shoegaze block nota come il tocco è pesante ma la melodia resta poco più di un soffio. Vi trovate in questa definizione di pesantezza melodica?
1: Beh sì, decisamente sì. Con poche parole sono riusciti a sintetizzare la nostra idea di suono.
0: Passiamo alla domanda successiva. Il sound del disco vive di ampi contrasti, fuzz aggressivi, amplificatori ad alto volume e una sezione ritmica potente e voci sussurrate. Come si lavora in studio per evitare che il muro di suono soffochi le sfumature e le emozioni della voce?
1: Beh, sicuramente ha fatto un gran lavoro la persona che ci ha mixato, Maurizio Baggio. E noi abbiamo dato delle reference, delle guide, e lui è riuscito a raccogliere l'idea che avevamo di suono e tra compressori, limiter, ha fatto il miracolo, anche perché live spesso facciamo fatica a far capire al fonico l'idea di suono che vogliamo avere. Spesso ci dico: la voce non si sente, le chitarre sono alte, e siamo contenti di aver reso l'idea di quello che avevamo in testa in fase di mix e master e poi di risultato finale.
0: Invece il brano 30 gradi insieme ad Occhiali da Sole, dove stiamo vedendo il video in rotazione sulla nostra diretta Twitch, hanno fatto da apripista all'EP ed è un vero e proprio singolone che entra subito in testa entrambi. Da dove è nata la struttura di questo pezzo?
1: Beh, allora, era un dei riff che abbiamo strimpellato in sala prove. Poi è brutto da dire, ma li abbiamo messi insieme in modo che avessero una struttura organica e le voci, diciamo, le infilate io in un secondo momento, dopo che abbiamo composto lo scheletro, diciamo, dell'arrangiamento in sala prove.
0: Avete raccontato che gli embrioni di questi brani sono nati durante il periodo della pandemia e nel delicato passaggio generazionale fra i 20 e i 30 anni. In che modo quel momento di blocco e di crescita ha influenzato la scrittura dei testi?
1: Beh, diciamo, durante la pandemia il senso di isolamento, frustrazione, ha dato sfogo a diversi impulsi che, non potendosi incontrare, abbiamo scritto in casa i vari testi, abbiamo incastrato nei vari pezzi che poi abbiamo suonato, alcuni riff che poi abbiamo migliorato in sala prova una volta che siamo riusciti a ritrovarci. E sicuramente durante il Covid ritrovarsi in casa soli, stare solo, come dice il titolo dell'EP, ha fatto sì che si facessero i conti con i propri pensieri, ecco.
0: Certo.
1: Quando neanche Netflix era sufficiente a soffocare, insomma, tutti questi
0: pensieri.
1: Esatto.
0: Esatto. Esattamente. E allora andiamoceli a sentire in Hot Day con Occhiali da Sole. Potete anche vedere il video sulla nostra diretta Twitch. Tra l'altro vi voglio fare i complimenti perché si vede una bella bandiera palestinese fuori dal balcone nel video.
1: Esatto, grazie.
0: Andiamoci a sentire Occhiali da Sole, loro sono in Hot Day.

0: E ritorniamo in diretta con l'intervista a Rico Dozzi, voce e chitarra dei No Day, che abbiamo appena ascoltato con occhiali da sole. Veramente carina anche questa canzone, Enrico, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Allora, continuiamo con l'intervista e passiamo alla domanda numero 6. Nei testi affrontate temi come l'alienazione dell'ambiente circostante, il senso di impotenza davanti al tempo che passa e le relazioni che appassiscono. La musica diventa uno sfogo o una forma di terapia per esorcizzare questi traumi del passato?
1: Beh, la musica è sia uno sfogo che una terapia, ecco. Diciamo che il volume delle chitarre, degli amplificatori riesce a soffocare, a sopire, diciamo, le ansie, la eco ansia che imperversa oggi e che noi sentiamo, e oltre a questioni, diciamo, micro legate alla vita di tutti i giorni, anche temi più anche a livello globale, insomma, che non devono passare inosservati, ecco. Parlavamo prima, durante il fuori onda, del tema della guerra della Palestina,
0: esatto.
1: ecco, e sono temi che purtroppo ci toccano tutti i giorni, e almeno la musica è una valvola di sfogo che ci permette di staccare la spina per un po' e sentirci bene, ecco.
0: Anche un po' per veicolare la rabbia che danno tutte queste notizie, queste immagini, e uno poi le mette anche sotto forma musicale.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, come dicevi in apertura di trasmissione, Enrico, venite dalla provincia tra Reggio Emilia e Modena. La provincia emiliana ha una tradizione straordinaria di musica indipendente e rumorosa. Quanto ha contato il territorio nella nascita e nell'attitudine dei No Day?
1: Beh, il territorio ha contato tantissimo, tant'è che noi siamo cresciuti col mito, vabbè, abbiamo qua provincia di Reggio Emilia, Ligabue, che vabbè, ormai è come se fosse un dio nel panorama. Però
0: la ricordo Reggio Emilia nel lontano 1992, dove andai a vedere il Monsters of Rock, proprio all'arena di
1: esatto, poi... Adesso Reggio Emilia avrebbe dovuto ospitare Kanye West, che per fortuna è stato annullato, però insomma ci suonarono i Ramones all'epoca, Jeff Buckley, poi anche a livello di realtà locali ha influenzato parecchio il panorama, quindi certo. Sicuramente il territorio per noi è stato fondamentale.
0: E nonostante la band si sia formata a fine 2023, una band molto giovane, avete già condiviso il palco con pesi massimi dell'underground italiano e internazionale come Gazebo Penguin, Cosmetic, Stormo, Saetia e Parrish. Cosa vi hanno lasciato questi live così importanti?
1: Beh, sicuramente l'approccio che loro hanno sia sul palco che dietro nel backstage sono umanamente persone eccezionali, musicisti eccezionali, sebbene nonostante siano dei pesi massimi, alcuni di loro non sono musicisti professionisti, ma si vede proprio l'attitudine che rimane comunque punk, ma anche molto a fuoco e focalizzata appunto nel suonare bene, nel regalare un bello show, una bella carica, e cerchiamo di prendere spunto cercando di, insomma, di spaccare sempre a prescindere dalla situazione.
0: La vostra formazione vede tutti i componenti provenienti da precedenti esperienze musicali. Quanto è stato facile trovare la giusta alchimia umana e sonora all'interno dei No Day?
1: Beh, alchimia umana è stata facilissima, perché siamo amici da sempre, dopo aver avuto diverse esperienze abbiamo scelto di suonare assieme. E alchimia sonora ci abbiamo lavorato un po' di più, perché comunque venivamo abbastanza da generi musicali diversi, facevamo metal, altri punk, altri indie, quindi riuscire a unire tutte le nostre influenze e rimanere coerenti al genere è stato abbastanza sfidante, ma speriamo di esserci riusciti.
0: E per terminare l'intervista, Enrico, quali saranno i prossimi passi per i No Day dopo l'uscita dell'EP Solo Stare Solo? Avete in programma un tour esteso per portare questo muro di suono dal vivo?
1: Allora, sì, abbiamo in programma che dobbiamo annunciare nei prossimi giorni 4 date, una a Casa del Grande, in provincia di Reggio Emilia, che è il nostro paese di origine, una in provincia di Milano, lo spazio dopo, un'altra sempre in provincia di Reggio Emilia, tra Reggio Parma al Circolo Arci in Diosmundo, e una a novembre a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, all'Arci Artigiana.
0: Beh, quindi sono un bel po' di date, devo dire.
1: Sì, siamo contenti, e poi in realtà speriamo di riuscire a confermare anche altre date per l'inverno e per l'anno prossimo, e cercare di suonare ancora di più.
0: E allora, prima di lasciarci, Enrico, volevo che presentassi tu il prossimo brano, che è 30 gradi, e poi salutiamo insieme i nostri ascoltatori.
1: Allora, presentiamo il primo pezzo del nostro primo EP Solo Stare Solo, 30 gradi. Grazie a tutte e tutti per aver ascoltato l'intervista.
0: Grazie Enrico.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: E arriva in No Day, 30 gradi.

E loro erano i No Day, questa è la loro musica. Ritorniamo in trasmissione, siamo al giro di Bozza, insieme fino alle 21.30 con il sottoscritto Riccardo Viurranking, e questa è Melting Pot. Dopo di me non andate via, perché c'è la replica, bellissima trasmissione, che va in onda in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22, ossia Cazz e Jammer con Miro Bars. È veramente figa, vi racconta un sacco di cose e poi c'è, mette anche delle belle musichette. Dopodiché, dopo Miro Barza, c'è la playlist curata dal sottoscritto con sonorità molto aggressive, punk, grunge, death metal, grind, insomma un po' di tutto, ma anche delle fantastiche ballad da poter ascoltare tutta la notte fino a domani mattina alle 10, fino a che non viene ad aprire Domenico Mizzu nella sua Chameleon. Quindi dopo Miro Barza non perdetevi The Power Night e The Power Morning da domani mattina. Continuando con la scaletta musicale, passiamo ai Liars, che hanno annunciato il ritorno discografico e quello sui palchi europei. La formazione, guidata da Angus Andrew, pubblicherà il 5 marzo 2027 A Ban on a Plastic Bag Bands, undicesimo album della sua carriera e primo lavoro in studio dopo quasi 6 anni da The Apple Drop. Il disco uscirà per Mute Records ed è anticipato dal singolo che ci andiamo a ascoltare, I Speak Kalamazoo. Prima dell'uscita dell'album, Liars torneranno anche a esibirsi in Europa per la prima volta dopo 10 anni. Il tour comprenderà anche una tappa italiana, infatti la band sarà in concerto il 5 d'ottobre 2026 all'Arci Bellezza di Milano. I biglietti saranno disponibili dall'11 settembre al prezzo di €19,90. Anche il titolo A Ban on a Plastic Bag Bands, c'è tutta una storia dietro a questo disco che Angus Andrew ha combattuto contro una multinazionale vicino alla sua casa e insieme ad altri cittadini, perché hanno fatto un macello a livello, hanno bruciato della plastica e hanno inquinato il posto, e ci sono state delle manifestazioni e lui l'ha raccontato dentro questo brano che ci andiamo a sentire. Liars, I Speak Kalamazoo.

piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. I hope no bad people show.

E questi sono gli Slipknot con il loro nuovo singolo, si chiama Arsenal. Infatti pensavo che fosse per la squadra di calcio, quando dice let's go, pensavo l'avessero fatto per l'Arsenal, la squadra di calcio. Invece è la prima nuova canzone della band in oltre 3 anni. L'anteriore di questa release arriva insieme al video musicale diretto da Emshon Crown, il clown di Slipknot, con il protagonista Jackson White. E poi c'è Eloy Casagrande, il nuovo batterista dal 2024, che ha sostituito Jay Weinberg. Che devo dire che è troppo, spinge veramente tanto, è molto molto forte. E dai Slipknot passiamo ai System of a Down con Johnny, che per festeggiare l'anniversario del loro leggendario album Toxicity, i System of a Down hanno annunciato un anniversary edition e la ripubblicazione del loro bonus track che andiamo ad ascoltare, che Johnny. Il famosissimo secondo album di System of a Down, Toxicity, ha compiuto ufficialmente 25 anni, e anche il 27 agosto c'è stato un grande concerto al festival di Wacken che li ha visti protagonisti System of a Down. E allora anche loro arrivano qui a Melting Pot in punta di piedi.

0: che di guerra.
1: Ritorniamo in diretta dopo i System of a Down. Cambiamo, direte, completamente genere. Ci andiamo e andiamo in sala decompressione con il buon Alton Ellis e la sua African Descendants.

Lui è Alton Ellis, la grandissima etichetta Studio One, punto di riferimento per il reggae, ha da poco pubblicato questa serie di 45 giri rarissimi e rimasterizzati, quindi per gli amanti del genere ve lo consiglio vivamente di andarvelo ad acquistare. Il prossimo brano invece vede CZR Face che meets Frankie Pulitzer, e Frankie Pulitzer non è altro che Tom Hardy, l'attore, ebbene sì, proprio lui si è messo a fare questo disco rap con un sacco di rapper, poi tra l'altro anche Busta Rhymes che è ospite su questo brano, e tanti altri numeri uno per quanto riguarda l'hip hop americano. E allora andiamocelo a sentire quel buon Frankie Pulitzer, così si fa chiamare Tom Hardy, con questa Raw Forever insieme a Busta Rhymes. E andiamoci a vedere anche il video sulla nostra diretta Twitch, ovviamente.

Interessante, interessante questo brano, veramente interessante. E siamo giunti ai saluti. Ebbene sì, prima di lasciarvi all'ascolto della replica di Cazz & Jammer, che potete ascoltare in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22 e in replica dalle 21.30 alle 23.30, sempre su radiocittaperta.it con Miro Barza, la sua Cazz & Jammer. Vi lascio con l'ultimo brano tratto da Electro Guild numero 7, ne continua la consolidata serie Electro Guild di Zodiac Commune Records con l'Electro Acid. Vi saluto, datovi l'appuntamento a mercoledì prossimo. Ancora grazie a Fabio Bortolotti, Knobit dei Gom Jabbar ed Enrico Tosti dei Not Day per essere stati qui con noi quest'oggi. A mercoledì prossimo, ciao.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
0: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittàaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Sono John Connor. Se mi sta

0: siete la resistenza.
1: Se siete la resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci.
2: No. Provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
3: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
4: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
5: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.

0: Radio.
1: Thank you, Mr. T.
2: È fatta solo quando saremo arrivati.
3: Eccoci giunti, oggi lunedì sono le 20.02, abbiamo iniziato quasi in perfetto orario, direi, quasi in perfetto orario. Miro Barza in conduzione, questo è Cazza in Jammer, due ore dalle 20 alle 22, fatti di scienza, spazio e tecnologia. Ringrazio prima di me, in questo caso non Eleonora perché oggi era indisposta e quindi non c'è stata la sua puntata, però ringrazio Riccardo più Ranking che mi ha preceduto nella replica del mercoledì. Chissà se già è andato via, non lo posso sapere perché non ci sono il mercoledì, quindi se già è andato via lo saluto, se no lo saluto mentre sta ancora qua in studio che rimette a posto le sue cose. Quindi, come vi ho già detto, grazie a tutti per l'ascolto della diretta, della replica del mercoledì, e anche grazie a tutti coloro che stanno ascoltando questa trasmissione dal podcast disponibile sul sito www.radiocittaperta.it sezione podcast, ma anche tipo su Apple Podcast, su varie ed eventuali piattaforme di podcasting. Per quelli un po' più smanettoni, tra l'altro sul sito, proprio sulla pagina della trasmissione Cazza in Jammer, c'è proprio il link RSS che potete inserire nei vostri lettori preferiti del cuore di podcast. Se non sapete di che cosa sto parlando, allora non ascoltate i podcast e va benissimo così. Detto questo, vi invito ovviamente a seguirci su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook, come ogni volta che inizia questa puntata, e vi invito anche, questo però vi invito fortissimamente a farlo, a scrivere al 340 1974 468 il nostro numero WhatsApp, Telegram ed SMS, dove comunque potete anche salutare, fare richieste, insulti al vostro speaker di fiducia o anche di sfiducia. Di che cosa parliamo oggi? Beh, parliamo un po' di predicatori, criptovalute, di iPhone 2 Duo, televisori, Pet Shop Boys, OpenAI, Meta, live streaming, Mercurio, calcestruzzo, California, Parkinson e Alzheimer. Ho fatto una bellissima super mega ristretta panoramica dei contenuti di questa trasmissione, ma la cosa che sapete da sempre è che da queste parti si inizia con un pezzo poppettone. Quest'oggi dall'album Less Than a Lover ci andiamo a sentire la canzone Less Than a Lover, perché è un singolo, quindi l'album non esiste. Lei è Jennie.

Ed eccoci qua, Jenny con Less Than Love. L'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta nell'ambito dell'ascolto del poppettone, che sempre un pochettino ci piace. E se non vi piace, vabbè, dai, su, è tanto per ascoltare un po' di roba diversa. Questa era Jenny, ma parliamo subito delle novità dal mondo della tecnologia. Nel frattempo vi ricordo, anzi vi dico anche, che è possibile vedere il sottoscritto in diretta video sul sito www.radiocittaperta.it. quindi se siete dal computer, guardate proprio nella sezione un po' più bassa, anche dal telefonino, se vi collegate al sito www.radiocittaperta.it c'è il sottoscritto in diretta su Twitch. Così volevo fare questa cosa quest'oggi, poi magari ne parliamo di Twitch, ma parliamo della novità tecnologiche, ovvero è stato presentato ormai già da un po' l'iPhone Duo. E la prima cosa di cui bisogna parlare, ci sono due cose di cui bisogna parlare. La prima è che è pieghevole. Ah, la meraviglia del telefono pieghevole. Come abbiamo fatto senza telefono pieghevole? Adesso finalmente possiamo guardare il porno con molto più spazio e farci le botte di cocaina non più sui CD che non si trovano più. Questo è quello che dice l'internet, poi, fondamentalmente. Ma l'altra cosa di cui si parla più di tutto, infatti è interessante come del fatto che sia uscita questa nuova rivoluzione tecnologica del primo iPhone pieghevole, la cosa di cui più si parla è il prezzo. Beh sì, il prezzo, perché comunque per un telefonino la Apple vi chiede di spendere l'interessantissima cifra di 2.369 euro per il modello base, fino a 4.000 euro per la variante più corazzata con 2 terabyte di spazio interno. Con 4.000 euro di budget, quando ai miei tempi, signora mia, ti compravi il motorino, anzi pure quello fico, e diciamo ci andavi in giro a portare la bella. Ma adesso i motorini non se li compra più nessuno e il mondo è nettamente cambiato, quindi perché non spendere 4.000 euro per un telefonino? Beh, uno dei motivi per non farlo è che cosa succedeva solo 6 anni fa, è un articolo questo uscito su Tech Every Eye, ovvero fa una comparazione di quello che potevi comprare per la stessa cifra, per la cifra base, 2.400 euro, 6 anni fa, nel 2020, dalla casa di Cupertino, dalla Apple. Potevi comprare un iPhone 11 con nella versione base da 64 giga, che comunque era fatto parecchio bene, un MacBook Air con il chip M1 e anche un Apple Watch serie 6 con GPS e cassa da 40 mm. Il tutto ti sarebbe costato 2.437 euro, che non si discosta molto dai 2.369 di un iPhone Duo, che alla fine della fiera è solo un telefonino. Voi direte sì, ma l'inflazione? No, neanche tanto, perché in 6 anni l'inflazione non è cresciuta così tanto da passare da 830, il valore di 839 è il valore di 2004. Se no saremmo fottuti, fondamentalmente, proprio da un punto di vista di acquisti di beni reali di consumo, tipo la pasta, ma è proprio la Apple che diciamo c'ha una, diciamo c'ha imparato, cioè ci ha insegnato che alzare il prezzo crea anche il bisogno del bene stesso. Ora staremo a vedere, sì, sicuramente qualcuno farà la fila, faremo i finanziamenti, poi c'è sempre quella cosa che più è alto il prezzo e più in un certo senso ne giovano le compagnie telefoniche, perché mettono quei piani tipo compra una SIM e ti regalo un iPhone 2. Però il sottotitolo è: in realtà sei vincolato per 60 anni a continuare a darmi dei soldi un po' alla volta durante tutte le tue bollette per pagarti questo iPhone. I finanziamenti, fondamentalmente. Quindi ci sarà sicuramente qualcuno che comprerà l'oggetto di per sé, ma la maggior parte forse faranno questo giro, oppure chi lo sa, magari sarà un flop tremendo. Spero, anche da un punto di vista economico, devo dire la verità. Per quanto mi riguarda è comunque troppo grande, perché io sono ancora di quelli che pensa che il telefonino dovrebbe stare in tasca, e in tasca comodamente, non bisogna aumentare le taglie dei pantaloni per farci entrare i telefonini, ma sarò solo io. Ci andiamo a sentire Kings of Leon, questa è My Whole World.

0: Kings of Leon qui a Radio Città Aperta, Cats and Jammer. E forse, prima di introdurre la prossima news, forse vi ricordate di loro.
1: Buonasera e benvenuti da Snacky Annula.
2: Stai cercando il signore? Se vuoi che il signore faccia un cambiamento nella tua vita,
0: signore.
2: Se vuoi conoscere il signore, allora chiama Snack Agnola. E ricorda, devi trovare il signore. Trova il signore prima che lui trovi te.
0: Questo era un piccolo sketch di Guzzanti e Marina Massironi, Snack e Gnola, che facevano i predicatori americani. E perché parliamo di predicatori americani? Perché c'è questo caso piuttosto interessante di Elia e Kathleen Regalado, una coppia del Colorado che erano appartenenti all'ambiente evangelico. Nel 2022 lanciarono Index Coin, che era una criptovaluta che secondo Eli era proprio l'avevano creata per indicazione di Dio, cioè Dio gli aveva detto fate delle criptovalute, e creando questa criptovaluta, perché le criptovalute si possono creare più o meno da zero, e l'hanno iniziata a far circolare e promuovere tra amici, familiari, ministri religiosi, comunità cristiane, e ovviamente agli investitori veniva prospettata la possibilità di ottenere grandi guadagni, e più di 500 persone hanno investito complessivamente oltre 3 milioni di dollari. Ora voi direte già so dove vuoi andare a parare. Beh sì, esattamente, è finita proprio così, e nel senso che hanno investito oltre 3 milioni di dollari in questa criptovaluta. Dopodiché il fisco e comunque l'unità di regolamentazione americana gli ha detto: guarda che non è che puoi fare una criptovaluta così senza regolamento. E lui ha detto: no, ma perché l'ha voluto Dio, quindi non è una cripto, è una commodity. Insomma, c'è tutta una roba di dietro fiscale. E alla fine, fondamentalmente, quando sono state aperte le vendite sono state sospese nel novembre 2023, e quindi la blockchain di NDX Coin messa offline, e quindi i soldi finiti, boom, cioè non c'era più possibilità di fare trading con quella criptovaluta, e sti 3 milioni sai, e sono andati così. Ora ovviamente uno dice: vabbè, ma quelli che ci hanno messo dei soldi, poi questi soldi dove sono finiti? Beh, sapete, Regalado, uno dei due, ha ammesso di aver utilizzato 1.300.000 di dollari provenienti appunto dagli investitori per spese personali e per la ristrutturazione della propria casa. Voi direte: vabbè, ma allora sei un truffatore? No, perché quelle spese, ha detto lui, che le ha autorizzate Dio, cioè Dio gli ha detto che poteva pure rifarsi casa. Allora, molti ovviamente considerano questi due dei truffatori che hanno sfruttato la fiducia religiosa. Altri invece hanno detto che forse avevano un progetto finanziario fuori delle proprie capacità. Io verto più per la prima, conoscendo diciamo un po' la parte in cui si mischia Dio e i soldi, solitamente verte più verso la truffa, direi. E comunque pare che una coppia di predicatori convinta di essere guidata da Dio ha venduto comunque criptovaluta per 3 milioni di dollari. Così, cioè, gente ha dato 3 milioni, gente in totale ha dato 3 milioni di dollari a due che hanno detto che Dio gli ha detto di fare una criptovaluta. L'intelligenza artificiale è brutta, ma pure quella umana a volte

E loro erano i Bleachers, Caught Myself Believing, Radio Città Aperta. Questa è sempre, sempre Cats and Jammer. Credo che questa canzone sia, non lo so, in realtà non lo so. Beh, lo vedo dalla copertina, che è uscito la cover del film, quello con Sandra Bullock che fa la strega, che qua è andato piuttosto male il primo, allora ne hanno fatto un altro e quindi mandano il secondo. Vabbè, comunque loro erano i Bleachers, e comunque a me, devo dire, piacciono. E invece, per quanto riguarda il mondo della tecnologia, quello che non ci piace è una cosa che è stata scoperta ora. Ovviamente c'è da investigare un po' meglio, però a quanto pare i televisori LG registrano di nascosto gli utenti e scansionano le case alla ricerca di altri dispositivi, anche quando scollegati da internet. È stato fatto uno studio, nel senso, uno studio, c'è sta uno di questi qua, come si chiamano, di questi youtubers che si vede che controlla le cose, che ha notato che i televisori LG, quelli smart, hanno un microfono. Questo in realtà ce l'hanno tantissimi televisori smart, non è soltanto la LG, ma la cosa più inquietante è che a quanto pare, anche quando scollegato da internet, il televisore LG continua a registrare quello che dici, e il wifi del televisore scansiona in maniera approfondita le reti wifi per registrare tutti i dispositivi connessi, per sapere se c'è telefoni, computer e altri dispositivi per la casa. Vengono anche rilevate e registrati i nomi delle reti wifi circostanti, e poi ecco, e poi non si sa, perché non si è riuscito a capire se sia l'ascolto, sia tutti questi dati relativi alla rete wifi poi vengano mandati effettivamente da qualche parte. Però è noto che la funzione di registrazione rimaneva attiva anche quando i televisori venivano scollegati da internet e i file venivano memorizzati localmente e caricati non appena la connessione veniva ripristinata. Quindi dice, a pensar male a volte ce se piglia. Ovviamente molti possessori dei televisori LG sono furiosi, e l'hardware LG è praticamente uno spyware, è una cosa che si mette dentro casa e ti spia. Ora la LG ha detto che se un utente non acconsenta al relativo accordo facoltativo, i dati ACR, cioè dati automatici dei contenuti, non vengono utilizzati a fini pubblicitari. Però qua c'è sempre quella cosa: ma tu ci credi? Ecco, io non ci credo, e soprattutto non so per quale motivo, ma preferisco un televisore che sia molto migliore di vista piuttosto uno che col microfono, perché il microfono al televisore che gli serve? È un po' come il wifi della friggitrice ad aria. Ma a me che me frega che la friggitrice aria è collegata sul wifi? Ma che la devo accendere mentre sto alle Barbados? Ma mentre sto alle Barbados sarà meglio che io faccia i cavoletti miei, no? Oh, va bene, ci andiamo a sentire Nothing But Thieves. Questa è A Different Kind of Happiness.

Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness. Invece parliamo di un altro gruppo abbastanza famoso, i Pet Shop Boys, che annunciano il nuovo album A Man From The Future, e questa cosa ci interessa sia perché ci interessa la bella musica qui a Radio Città Aperta, ne passiamo tanta, non solo in questa trasmissione, anzi questa è forse quella che ne passa non passa proprio la migliore, sicuramente ci sono trasmissioni più musicalmente valide, lo dico anche contro il mio stesso, per non portare acqua al mio stesso mulino, ma lo dico perché c'è anche un link con la tecnologia, perché questo album A Man From The Future celebra la vita e l'eredità di Alan Turing. Alan Turing è uno che era molto molto bravo in tantissime cose, dalla matematica ma alle scienze e come dire informatiche, anche se non possiamo dire informatico perché non c'erano i computer, però è uno dei primi che diciamo ha messo le mani davvero all'interno di quella che oggi sarebbe la scienza informatica, al tempo ha dato il contributo fondamentale per decifrare i messaggi criptati della macchina Enigma tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo contributo per quanto riguarda proprio da un punto di vista militare dovrebbe aver diminuito la guerra di un paio di anni, quindi pensate al numero di morti, ma c'è anche un grandissimo contributo all'invenzione del computer digitale e anche da un punto di vista filosofico, perché c'è tutto il famoso test di Turing per capire se una macchina è umana o se è un umano, quindi ovviamente tutto questo esce fuori dalla tecnologia e dalla tecnica, entra un po' più forse nel mondo della filosofia, della psicologia e quant'altro. L'album sarà sicuramente, cioè sarà appunto dedicato a questa figura fondamentale per quanto riguarda le scienze attuali, figura fondamentale che ricordiamo poi il governo inglese non è che l'abbia trattato tanto bene, era omosessuale, era stato condannato alla castrazione chimica, è stato buttato come un reietto, nonostante che fondamentalmente gli ha fatto vincere la guerra, tutte le sue scoperte, tutto quello che ha fatto, è stato rinchiuso per tanti anni sotto la scusa del segreto militare, quindi una figura che è stata per molto tempo nascosta. La musica sarà composta dai Pet Shop Boys, ci saranno elettronica ed archi, questo viene dichiarato, con arrangiamenti di Steven Elbig eseguito dalla Manchester Camera Octet, poi ci saranno dei ragazzi del Manchester Grammar School che canteranno in quattro brani, è il coro. E ci sarà anche una narrazione dell'attrice Juliet Stevenson tratta dal libro di Andrew Hodges, Alan Turing, The Enigma. Beh, quindi voglio dire, niente male. Per concludere, piccola chicchetta, nell'ultima traccia è presente il discorso dell'ex primo ministro Gordon Brown nel 2009, in cui si riconosceva finalmente, diciamo, il lavoro pionieristico di Turing nel contribuire alla vittoria dell'Inghilterra nella guerra. Poi dopo gli hanno anche dedicato, se non sbaglio, un francobollo, se non addirittura una banconota. Poi dopo hanno smesso di usare le banconote. Vabbè, questo sta facendo troppa dietrologia, devo dire, troppa. Sei veramente una brutta persona. Adesso noi non ci andiamo a sentire Pet Shop Boys, ma i War on Drugs. Questa è Who's That?

a proposito di altre novità, in realtà più che dal mondo della tecnologia, proprio dal mondo dell'informatica, c'è questa notizia di questa settimana che per molti di voi è passata sottotono, ma per gli amanti e soprattutto per gli ingegneri strutturali era, diciamo, abbastanza sorprendente, ovvero OpenAI ha risolto, sembrerebbe aver risolto, l'equazione di Navier-Stokes. Allora, signori, facciamo proprio un mini corso sulle equazioni di Navier-Stokes. Cosa sono le equazioni di Navier-Stokes che sembra aver risolto OpenAI? Sono delle equazioni che si applicano, che applicano ai fluidi la seconda legge della dinamica, F uguale M per A, forza uguale massa per accelerazione, trattando un fluido come un mezzo continuo invece che come un insieme di molecole che si muove. Ok? Ci siete? Allora, queste equazioni che, diciamo, modellano dei fenomeni fisici, ok? In realtà sono usate da un certo numero di anni, parecchi, e si usano per progettare aerei, fare previsioni del meteo, studiare il flusso del sangue, cioè, insomma, sono abbastanza funzionanti come per quanto riguarda appunto la modellazione di fenomeni fisici reali. Però da due secoli i matematici si chiedono se funzionino sempre o se in certe condizioni producano dei risultati assurdi, impossibili in un fluido reale. Cioè ci si domanda se un fluido che parte da un movimento normale, liscio, regolare, possa sviluppare, guardandolo o con delle piccole modificazioni, una singolarità, ovvero un punto in cui la velocità, per esempio, del fluido cresce senza limite, all'infinito, per sempre. Ok, se questo dovesse succedere, se ci fosse un punto in cui questo succede, allora le equazioni di Navier-Stokes sarebbero, almeno per quel punto, non più valide, perché ovviamente un fluido non può crescere di velocità infinita. Ci siamo? L'idea quindi è che se possano esplodere, allora le equazioni sono fondamentalmente difettose. Ebbene, la OpenAI pare che sia riuscita a trovare almeno un punto di singolarità per quanto riguarda le equazioni stesse. E questo era uno dei sette problemi di matematica più, insomma, più antichi che ci sono. Peraltro chi li vince, cioè chi li risolve, prende anche dei soldini, ma OpenAI ha detto che da parte sua non vuole reclamare il premio. Ora c'è molta incertezza sulla dimostrazione data da OpenAI, uno perché vabbè ovviamente va verificata e riverificata, ma anche perché pare che si appoggi in realtà a degli studi che già esistevano, che però erano in via di riformulazione per rendere la spiegazione più comprensibile ai colleghi che avrebbero poi dovuto studiare se era vero o meno. Quindi quello che poi sostanzialmente si dice è che OpenAI non ha scoperto niente, ha solo letto tantissimo, trovando a destra e a manca anche il materiale di matematici che già stavano studiando e che forse avevano già risolto questo problema, ma che nel tempo avevano bisogno di tempo per formalizzare il tutto, anche perché peraltro vi ricordo che normalmente, diciamo, gli studiosi della matematica pura non è che proprio navighino nell'oro, a differenza di OpenAI che insomma di soldoni ce ne ha. Quindi è ancora un po' da vedere, però staremo a vedere se uno, la dimostrazione del punto di singolarità è confermata vera e propria, due, se poi quegli altri gli diranno no ma ce l'hai fregata, e anche insomma se questo poi porterà eventualmente altre modificazioni, oppure se bene o male, visto che comunque hanno funzionato per tutti questi anni per quanto riguarda la modellizzazione dei fluidi, forse ci continueremo a tenere le equazioni di Navier-Stokes. E quindi lunga vita a Navier-Stokes.

Gravity Falls, Mountain at My Gates, veramente figa, veramente molto bella questa canzone, di la verità. E parliamo ancora di intelligenza artificiale, che diciamo in questa dichiarazione del signor Jacob Coxon di Anthropic, diciamo ci mette un po' paura, perché ha detto ragazzi, guardate che fondamentalmente lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ci estinguerà tutti, c'è un'altissima probabilità. Ha lasciato Anthropic per questo motivo, perché la corsa alla creazione di una super intelligenza artificiale che si migliora passo per passo dopo passo potrebbe portare all'estinzione della vita umana. Nessun'altra attività umana, ha detto Coxon, comporta un tale livello di rischio. È uno che ci lavora dentro, ovviamente. Le stesse opinioni sono state condivise anche da Evan Hubinger, ricercatore di punta di Anthropic, e ha detto: "Bah, io penso che l'IA possa uccidere tutti gli esseri umani." Tra l'altro ha stimato Hubinger che c'è oltre il 10% di probabilità che l'IA, quindi l'intelligenza artificiale, causi l'estinzione della vita umana sulla Terra entro i prossimi 10 anni. Ma neanche tantissimo, dai. Alex Turner ha dichiarato di essersi rimesso da Google DeepMind per le preoccupazioni analoghe. L'idea è che presto, secondo appunto questi studiosi e queste persone che ci lavorano, si tratterà di sistemi sovraumani in grado di violare qualsiasi cosa, rivoluzionare ogni settore da un giorno all'altro e acquistare potere e risorse reali. Ci sono stati parecchi episodi effettivamente in cui le intelligenze artificiali sono uscite dai loro come dire, dalle loro briglie, dai loro recinti. Molto spesso, anzi quasi sempre, tutto questo succede perché gli viene dato un compito e gli viene detto che deve eseguire quel compito a tutti i costi. E l'intelligenza artificiale, pensate che quando voi gli dite di fare una cosa a tutti i costi, lui la fa a tutti i costi. Ma è incredibile. Quindi da un certo punto di vista, ora non vorrei dire, ma insomma la colpa non è tutta sua, ok? Ora, perché c'è bisogno di uno sviluppo estremo di intelligenza artificiale? Perché l'intelligenza artificiale più si migliora e più riesce a dare risposte migliori e sempre più precise e sempre più veloci per quanto riguarda tutti i problemi che gli vengono dati. L'idea dell'intelligenza artificiale, come ricordo, è una sorta di macchina super mega generica in cui tu fai qualsiasi domanda e lui comunque ti risponde, oppure comunque ti risolve il problema. Quindi quando ci sono degli algoritmi, quando c'è qualsiasi cosa, lui è in grado di farla. Quindi molte persone, di quelli che ci lavorano dentro, pensate, 1300 dipendenti di aziende leader nello sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno firmato delle lettere per esportare il governo statunitense a sostenere un'iniziativa volta a regolare deliberatamente il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ma c'è almeno uno che ha detto: no, no, mi sembra proprio che no, invece dobbiamo correre il più possibile. E questo uno, diciamo che è tra quelli un po' più potenti del mondo, ed è Donald Trump. Quindi non credo che se lui ha detto così poi qualcuno si fermerà. Ma non è tanto perché l'ha detto Donald Trump, ma perché ci girano tanti soldi, e se si ferma uno, poi l'altro va avanti e quindi gli frega la fetta di mercato. Questa è un po' la sostanza. Tra l'altro, la regolamentazione, se non è sovranazionale, insomma vale un po' quello che vale, perché se poi fermiamo lo sviluppo di tutte le intelligenze artificiali del mondo occidentale, nel frattempo Cina, Asia, India, Emirati Arabi sviluppano le loro senza alcun vincolo, fondamentalmente godono di un diciamo una primato tecnologico che sarebbe poi irrecuperabile. Quindi c'è anche questa problematica che sta tutta dietro ai soldi, poi cioè non è che tipo se arrivi primo con l'intelligenza artificiale sei il più figo e ti danno la bandierina. È tutta una questione di soldoni alla fine della fiera, quindi non sappiamo bene come andrà, ma per quanto mi riguarda la vedo abbastanza nero. Certo, c'è poi sempre una di quelle cose tipo comunque intelligenza artificiale, per quanto possa andare malissimo, stacchi la spina, no?
che è il concetto principale. Sono computer alla fine dai quali puoi staccare la spina e il computer non funziona più, non è un essere davvero umano. Poi non so se possono esistere quelle cose tipo davvero Terminator o Matrix, che è talmente tanto intelligente e diventa talmente tanto furba che fa in modo di averci la propria corrente elettrica. Speriamo di no, speriamo comunque non nei prossimi 10 anni, che c'ho ancora, devo fare delle cose, devo sistemare l'architrave. Wolf Alice, Hit the Sky.

E a proposito sempre di intelligenza artificiale, perché vabbè, molto spesso ne parliamo un po' tanto, però questo è un po' l'argomento tecnico e tecnologico del momento, ma parliamone anche da un punto di vista sociale, comunicativo e di musica. Qualcuno ha notato all'inizio di giugno che la band Muse, sì, Muse proprio, avevano cambiato il nome del proprio profilo Instagram da Muse a Muse Band. Ho detto, ma perché? Come mai l'avete fatto? Nessuno gli ha risposto e non c'era effettivamente un motivo, ma il motivo sembra essere apparso proprio negli ultimi giorni, perché Muse è il nome usato dalla piattaforma di intelligenza artificiale presente su Instagram e anche disponibile proprio attraverso un'app dedicata che si chiama sempre Muse all'interno dell'app di WhatsApp. Quindi Muse è l'applicazione di intelligenza artificiale che è disponibile all'interno di alcuni prodotti di Meta, quindi Facebook, Instagram e WhatsApp, con piani gratis ma anche piani da 20 e da 100 dollari al mese come servizi aggiuntivi. Quindi qualcuno sospetta che all'inizio di giugno Mark Zuckerberg, o chi per lui, abbia chiamato i Muse e gli abbia detto: bravi, voi siete una grande band meravigliosa, adesso il vostro nome sui social lo prendiamo noi perché Muse ci piace. Ora, a chi è convenuto non lo so, mi sembra strano che di tutti i nomi possibili all'interno di Facebook non ci sia nessuno che ha detto forse è il caso di trovare proprio un nome nostro nuovo invece che usare quello di una band che è già famosa e già esistente. Però vai a capire te se l'hanno fatta apposta per prendersi i loro fan, che poi non c'entra niente, quelli fanno musica, questi fanno... non lo so, è un mondo strano, vero? Un mondo in cui fai dei corsi di comunicazione e marketing, in cui pensi davvero che il brand del nome della cosa sia importantissimo, va scelto, e poi arriva Mark e ti dice: guarda, il nome tuo adesso è mio.

0: sbaglio.
1: E lui è Alma, l'abbiamo sentito, uno schianto al suolo, la tua pelle non si bagna, un po' di roba nuova, mi piaceva molto la ritmica, perché sono un rimastino anni 90, vabbè, lo tocca dirlo. Allora, parliamo di fenomeni che fortunatamente, almeno per quelli della mia generazione, non capiscono in assoluto, ma che è meglio comunque conoscere. Si chiama Tuambo, è un fenomeno di streaming di gruppo in diretta nato in Cina. Se questa frase vi dice qualcosa, bene, altrimenti vi faccio una brevissima panoramica. Fondamentalmente sono gruppi di ballerini, 4-5 ballerini, di cui uno è al centro e balla o comunque si muove mentre gli altri aspettano, e mentre balla effettivamente fa delle coreografie di ballo, gli puoi dare delle ricompense che poi sono effettivamente dei soldi veri e propri. Invii doni a pagamento per influenzare tra l'altro la scaletta e votare i preferiti, quindi il presentatore interagisce con la chat e spinge il pubblico a completare sempre i punteggi. Questo meccanismo è nato su Douyin, che è la versione cinese di TikTok, dopo che sono stati vietati i programmi di intrattenimento tradizionale del 2021 in Cina. Questi sono sempre giovanissimi, tra i 18 e i 20 anni, ballano a turno davanti alla telecamera al centro, gli spettatori votano in tempo reale con soldi reali e i soldi servono per tenere la persona che sta ballando là al centro oppure sostituirlo. A volte ci sono delle sfide di ballo, a volte ci sono delle sfide tra stanze di ballo, ma la cosa più inquietante di tutto questo è che chi lo fa ci sta dietro tantissimo, perché le ricompense che vengono fornite sono abbastanza per dire ah, ci ho preso dei soldi, ma non abbastanza per dire ah, è un lavoro, quindi sei sempre spinto a farne sempre di più. E dall'altra parte c'è chi fornisce dei soldi come doni a questi ballerini, ha sempre quella spinta a darne sempre di più tipo videogioco per completare il livello. È una gamification portata all'eccesso, talmente tanto all'eccesso, e questa è un po' la dinamica malata di tutto questo, che c'è giovani che lo guardano davvero quasi 24 ore su 24, spendendo fortune enormi a suon di piccoli premietti uno per uno, e dall'altra parte c'è sti ballerini che a volte cadono a terra sfatti perché hanno ballato per 8 ore di seguito senza mai fermarsi, per poi tendenzialmente guadagnare, che ti posso dire, $4. Quindi è una cosa tremenda da un punto di vista morale e da un punto di vista di logica in assoluto di intrattenimento. Ma tutta sta roba, pensate che muove 40 miliardi di yuan per il 2026, sono 5,8 miliardi di dollari, fatturato quasi triplicato in un anno, ci sono 8.000 stanze in diretta e dalle 6 alle 12 ore di diretta per performer, senza l'allenamento, quindi se tu ci stai dentro per ballare fai dalle 6 alle 12 ore di diretta, cioè 12 ore di diretta, neanche quelli delle televendite. Uno su 10 peraltro è il numero di performer che rimangono sul lungo periodo, quindi uno su 10 ce la fa, poi sul lunghissimo periodo uno su 0, perché forse non ce la farà assolutamente nessuno a resistere a questa moneta. È l'altra faccia tremenda dell'intrattenimento da social e della volontà di catturare l'attenzione, che per ora sta solo in Cina con questo Tuambo, ma chissà, sai, poi dopo le cose migliori solitamente arrivano anche da queste parti, quindi occhio, se avete figli piccoli o bambini o adolescenti intorno a quell'età, staccategli il cellulare e insomma fategli capire che non fa bene, per quanto lo fanno pure tutti gli amichetti, che è una cosa che non so fare, infatti non ho figli per questo, perché oltre alla frase ma se tutti gli altri si buttano al fiume pure tu te butti al fiume, al quale peraltro io stesso da 14enne rispondevo sì, mi butto pure io al fiume, e mo che devo fare?

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Il mercoledì sera su radiocittaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi,

Un po' di panchettone. The Stroy Boys, through a glass at my friend's, aspetta, I'm at friend's eyes and now I'm on probation. Yeah. Fa, insomma, titolo bello complesso, però per un pezzo bello panchettone, a ritorno dalla pausa delle ore 21 qui a Radio Città Aperta. Questa è Cazza in Jammer, io sono Miro Barza, Fatti di Scienza, Spazio e Tecnologia, per un'altra oretta poco meno. Iniziamo a parlare un pochettino di spazio, perché Mercurio è un pianeta, no? Lo conoscete Mercurio? Il pianeta più vicino al Sole, piccino, non c'ha proprio uno dei climi migliori, cioè su Mercurio non ci vivrei. Ma la cosa più interessante è che Mercurio si restringe. In che senso? Sì, diventa sempre più piccolo, è da un po' che si sta restringendo. Peraltro questa è notizia da una ricerca che è apparsa su Geophysical Research Letters. La contrazione radiale è stata sottostimata di un valore che va dal 10 al 30%, cioè la contrazione è mediamente di 11,6 km credo annuali, contro gli 8,3, cioè ogni anno perde 11 km di circonferenza, insomma è piccino. Allora perché dentro praticamente quello che si pensa, poi insomma non è che Mercurio è facilmente visitabile né studiabile, e che dentro si sia raffreddato, e quindi come tutte le cose quando si raffreddano si contraggono, no? E quindi piano piano questa contrazione del nucleo interno di Mercurio ha portato anche alla superficie a rimpicciolirsi, che è un processo che ha prodotto delle deformazioni sulla superficie, e queste deformazioni si vedono, non è che a occhio nudo, però diciamo che è più facile vedere le deformazioni che misurare la circonferenza. Queste però deformazioni, studiate nel tempo, a quanto pare sembrano essere un po' più grandi di quello che avevamo pensato all'inizio, a un certo punto, insomma, con queste nuove studio pare che ci sia un restringimento maggiore di quello ipotizzato. Tra l'altro, ovviamente, questo apre nuove domande e nuove possibili ipotesi sul nucleo del pianeta stesso. Infatti Gaku Nishiyama, responsabile del team di ricerca presso l'Istituto di Ricerca Spaziale del Centro Aerospaziale Tedesco, ha detto che un restringimento maggiore potrebbe significare che Mercurio ha un nucleo metallico più grande, meno elementi leggeri come il silicio mescolati al nucleo metallico, oppure che aveva una temperatura iniziale più alta. Quindi nuove domande, come spesso succede dalle parti della scienza e soprattutto della scienza spaziale, cioè alcune risposte poi pongono altre domande ancora più complesse, ma questo è anche un po' il bello della scienza e anche un po' il bello di darvi queste notizie qui a Cazza in Jammer su radiocittaaperta.it ogni lunedì dalle 20 alle 22. Loro sono i Kusk, questa è Doom's Banjo.

Dusk, Dooms Banjo, e chi è che vi fa sentire cose di questo genere? Solo Radio Città Aperta. Se vi volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta visibile vicino al player oppure all'interno dei podcast. Inoltre, se ci state guardando su Twitch o mi state guardando su Twitch e avete Twitch, proprio l'abbonamento a Twitch, con Prime non lo pagate. Cioè, se fate segui, abbonati al canale di Radio Città Aperta e ci avete Prime, non lo pagate, e a noi però ci arriva un soldino piccolino che insomma ci fa sempre comodo. Parliamo di tecnologia, sì, in un certo senso sì, ma parliamo anche di ambiente, ma andiamo a finire nel reparto scatologico di questa trasmissione. Ogni tanto parliamo anche di questo. È uscito un articolo su Focus, che ovviamente sarà ripreso da Nature, perché Focus non pubblica mai niente di suo, questo lo voglio dire. Uno gruppo di ricercatori guidati dall'ingegner civile Raghuvesh Tiwari della Manipal University di Jaipur in India ha trovato un modo per fare il calcestruzzo. Il calcestruzzo è quello che è il legante di tantissime cose, di tutte le strutture presenti architettoniche nel mondo, fondamentalmente. È una cosa abbastanza semplice il calcestruzzo. È sabbia, ghiaia, acqua e cemento. Prodotto principalmente a partire dal calcare, però deve avere delle proporzioni precise. Questo lo rende sufficientemente malleabile quando è mollo, quando è bagnato, e quando si secca è sufficientemente duro e resistente, ma anche elastico. Il calcestruzzo, sua maestà il calcestruzzo, che insomma è un po' ovunque, dove vi girate qualcosa sarà fatto in calcestruzzo, soprattutto grandi ponti, strade, insomma, anche case, appartamenti, grattacieli. Ebbene, questo studio degli indiani ha provato a sostituire il cemento, che è un po' l'elemento che ha insomma, il ciclo di produzione del cemento è quello più impattante da un punto di vista ambientale, con qualcosa di abbastanza resistente e durevole allo stesso modo, ma proveniente da fonti più rinnovabili. E l'hanno trovato, si chiama Biocar, è un materiale ricco di carbonio ottenuto dalla cacca umana. Viene fondamentalmente dai fanghi residui delle fogne, opportunamente disidratati, e che a quanto pare lavorati e compressi possono essere una valida alternativa, pensate, proprio al cemento. Considerate che ogni giorno un essere umano produce fino a circa 400 grammi di feci a persona, moltiplicati per il numero di persone di questo pianeta è un bel mare di sì, esatto. E quindi l'utilizzo eventuale tramite essiccazione dei fanghi fecali di impianti di trattamento di scarto potrebbe portare ad avere un materiale utile quanto il cemento per la creazione di calcestruzzo. Servono ulteriori ricerche per valutarne le prestazioni in termini sia di utilizzo reale, ma anche i cicli di gelo, disgelo, come lavora sugli ambienti salini, temperature molto alte, e c'è anche la questione aperta dell'accumulo dei metalli pesanti, cioè i fanghi di depurazione sono pieni di metalli pesanti, che sono quelli che noi ingeriamo dei metalli pesanti e con molta difficoltà, ma ogni tanto li anche espelliamo, questi metalli pesanti. Ebbene, questi metalli pesanti all'interno degli impianti di trattamento dei fanghi di rifiuto delle fogne, insomma, si accumulano e ce n'è un bel po'. Ora, alcuni dicono, vabbè, è comodo perché i metalli pesanti danno più struttura e più resistenza a questo cemento, però dall'altra parte c'è anche, sì, però poi quando butti giù una casa fatta con i mattoni fatti di cacca, poi rilasci tutti questi metalli pesanti nell'ambiente e non è carino, insomma, non è proprio quella cosa di ambiente e di ecosostenibilità che avevamo detto. Quindi c'è ancora un po' da vedere, però comunque sembra una cosa abbastanza interessante. È ovvio che in realtà non ci stiamo inventando niente, pensate un po', perché
in Africa e anche in alcune parti dell'Asia, con dai rifiuti, non quelli umani, tendenzialmente quelli o delle mucche o da quelli degli elefanti, viene proprio costruita la malta col quale si fanno le capanne dei popoli indigeni, quelli un po' più preistorici, un po' più antichi, però è una cosa che fanno da sempre, perché fa proprio quella roba là, peraltro anche idrorepellente, insomma tutta una serie di cose. Quindi stiamo forse tornando a tecniche e tecnologie molto più vecchie di noi, chissà, può darsi. Sunroom, Soul del Sur.

I Sunroom con un bel pezzone serfettone, che dai, non niente male, su. Passiamo sempre cose un po' strambe qui a Cats & Jammer, ma in generale a Radio Città Aperta.it. Questa è Cats & Jammer, ogni lunedì dalle 20 alle 22, fatti di spazio, scienza e tecnologia, come questo dei conigli fosforescenti. Sì, allora... Ci sono state un certo numero di modifiche di editing genetico CRISPR, no? Questa tecnica di editing genetico per cui cambi alcuni geni e succedono delle cose. E negli ultimi tempi ci sono state, insomma, la legislazione, soprattutto in America, ha permesso di effettuare fin troppe modificazioni genetiche su animali domestici. Per esempio la correzione di problemi genetici oppure la creazione di cani ipoallergenici. Tutto ciò ha a che fare col campo della salute, fin qua tutto bene. Poi a un certo punto hanno fatto delle modifiche per fini estetici e una delle bizzarre iniziative che ha attirato l'attenzione dei media è il Los Angeles Project. Vogliono creare una gamma di animali domestici geneticamente modificati che siano fosforescenti e vogliono partire proprio dai conigli fosforescenti. Ma perché? Proprio per bellezza, cioè non perché serva a qualcosa. Il disegno di legge denominato Ethics Over Aesthetics Act, promosso in California, era rivolto proprio agli animali domestici di design, ovvero ai poveri animali creati artificialmente per il loro aspetto. Sebbene il settore di questi animali domestici sia al momento limitato, è meglio anticiparne la crescita e la pericolosa diffusione. Ebbene, quindi qualcuno ha detto no, non potete fare dei conigli fosforescenti soltanto perché vi piace. C'è una legge che dice che non va fatto. Ebbene, il ricorso e il disegno di legge è stato bocciato. E le ragioni discusse sono tante. Quindi alla fine della fiera c'è stata talmente tanta discussione che il disegno di legge è stato bocciato e chi vuole fare dei conigli fosforescenti potrà farlo. Letizia Castillo, la parlamentare che aveva proposto questo disegno di legge, ha detto che continuerà a battersi, ma certo, se veramente nessuno pone fine a cose tipo voglio fare i conigli fosforescenti e non c'è, cioè serve da fare un disegno di legge che poi possa anche venire bocciato, siamo messi molto, molto male.

E adesso notizie che nessuno ti avrebbe detto e non sai perché. Bene, su newatlas.com è uscito questo risultato di uno studio, peraltro che deriva da anche precedenti osservazioni. Allora, se fumi è meno probabile che ti venga il Parkinson. È un paradosso che ha lasciato perplessi i ricercatori per decenni, inducendo a ipotizzare che il fumo del tabacco in qualche modo protegga il cervello dallo sviluppo di questa condizione neurodegenerativa che è il Parkinson. Però, cioè, come? Allora, uno studio fatto in Cina ha collegato il monossido di carbonio prodotto durante la combustione con la riduzione del morbo di Parkinson, fornendo supporto a degli studi clinici. La malattia di Parkinson è quella là che ti dà tremori, rigidità muscolare e problemi di equilibrio. È quella che c'è a Michael J. Fox, è inutile che ci giriamo intorno, tanto ormai stavate tutti pensando a lui, questo è. E ci sono stati enormi progressi nella diagnosi precoce della malattia, nel ritardare l'insorgenza dei sintomi. Alcuni farmaci limitano gli effetti, però ancora non c'è né una cura e c'è una comprensione dettagliata dei meccanismi, ancora non esistono, ci sono parecchie lacune. Però una cosa proprio che statistica e che deriva appunto dalla statistica è che quelli che fumano, i fumatori cronici, non hanno insorgenza, o comunque ne hanno molto, cioè proprio statisticamente rilevante il fatto che abbiano molto meno insorgenza della malattia di Parkinson. Forse l'aumento dei livelli di nicotina, non si è capito perché. Comunque molti pensano che la nicotina stessa possa essere coinvolta. Il neurotrasmettitore acetilcolina funziona in equilibrio con la dopamina, che è un neurone, è un neurotrasmettitore prodotto dai neuroni che vengono persi nella malattia di Parkinson. E la nicotina stimola gli stessi recettori che rispondono all'acetilcolina. Quindi dici, ma forse allora è legato a questo? Beh, però molti dicono, però non è che la nicotina è l'unica sostanza chimica che i fumatori assorbono, cioè chi fuma. Sì, c'è la nicotina, ma c'è tante altre cose, anche perché, insomma, come sapete bene, poi c'è il catrame, il residuo, tutta quella roba là che poi dopo se te fumi le Lycos, insomma. Eppure ci dovrebbe essere, cioè questo studio spiega, mette come ipotesi un collegamento tra la nicotina, il fumo cronico e il rischio di malattia di Parkinson. Questo non significa, e questo lo dico per tutti da subito ora, non significa che i cinesi hanno detto fumate 100.000 sigarette così non vi viene il Parkinson. No, lo studio mette in luce dei meccanismi che poi potrebbero portare, non si è capito bene se sfruttando esattamente le stesse molecole delle sigarette, la nicotina o chi per loro, ad avere qualcosa che comunque possa proteggerci dalla malattia di Parkinson. Ma questa è una cosa ancora molto molto dopo aver stabilito effettivamente e precisamente quali sono le interazioni tra sostanze presenti nelle sigarette e nel corpo dei fumatori cronici e l'insorgenza della malattia del Parkinson. Tutto questo per dire che non iniziate a fumare né aumentate il vostro fumo, almeno, vi prego.

Loro erano i Cardigans, questa era Hanging Around, singolo abbastanza, insomma, sottovalutato all'interno dell'album Gran Turismo, perché per tutti gli amanti rimastini di quella musica là anni 90, bella, questo è sempre un grande album secondo me. Comunque continuiamo a parlare di salute, perché vabbè, chi mi segue da un po' da tempo, dalle primissime puntate, sa che mi interesso parecchio sulla malattia di Alzheimer. Ebbene, c'è un farmaco sperimentale che punta a prevenirlo nelle persone sane, ma che siano predisposte. La predisposizione dell'Alzheimer viene valutando il biomarcatore, una proteina tau fosforilata, la p-tau 217, che è presente nel plasma. Alti valori di questa proteina in persone sane è fortemente associato alla possibilità di sviluppare l'Alzheimer. In particolare le persone cognitivamente integre con livelli molto elevati di questa p-tau 217 hanno un rischio del 78% di sviluppare un deterioramento cognitivo entro 10 anni. Ora, lo studio, che è in fase 3, quindi si tratta di somministrare questo farmaco che si chiama Preventron. Madonna santa, che nome, veramente orribile. prevede di somministrare questo farmaco a chi ha questa proteina molto elevata ma non ha problemi cognitivi, e monitorare nei prossimi 6-10 anni se statisticamente il numero di persone che poi ha avuto delle degenerazioni, del deterioramento cognitivo, si abbassa rispetto a questo 78%. Lo studio di questa molecola che è all'interno del farmaco ha già mostrato che c'è una riduzione delle proteine beta-amiloide, che sono, diciamo, dei marcatori dell'Alzheimer. Il 72% di coloro che sono stato trattato con questa proteina, con questo farmaco, ha rimosso le proteine beta amiloidi in maniera profonda, quasi totale, e ci sono state anche riduzioni e variazioni importanti di diversi biomarcatori dell'Alzheimer. Il problema fondamentale, e questo lo diciamo sempre, l'ho sempre detto, è che la riduzione e la rimozione di questi biomarcatori poi in realtà non è effettivamente accompagnata, spesso non è accompagnata a un rallentamento del declino cognitivo. Quindi quello che fondamentalmente non sappiamo, o sappiamo dell'Alzheimer, è non sappiamo se c'è una correlazione diretta tra queste placche e questi biomarcatori, che sono, non sappiamo se sono la causa o un effetto della malattia. Quindi togliere questa roba qua toglie anche la causa, oppure se togliamo questo è un po' come dire, come togliere un prodotto di scarto e poi effettivamente la causa ancora non l'abbiamo scoperta. Andremo a vedere, cioè quello che vogliono vedere è in questo studio che dura, dai 4 ai 6 anni, alle persone che verrà somministrato questo farmaco, se ci sarà una variazione, e si fa sempre con la solita metodologia: a metà viene assegnato il farmaco effettivo, a metà un placebo, e poi si misurano le curve statistiche dei due dopo i 4-6 anni. Staremo a vedere, magari abbiamo trovato qualcosa per quantomeno proteggerci dalla malattia d'Alzheimer, e speriamo sempre anche che si trovi qualcosa per curare, o comunque quantomeno per ridurre gli effetti devastanti della malattia, devastanti soprattutto per chi sta intorno ai malati. Adesso ci andiamo a sentire l'L7, come sempre succede intorno a questo periodo dell'anno.

Le L7, Pretend We Are Dead, ascoltata qui a Radio Città Aperta in finale di puntata. Finisce questa puntata del 14 settembre 2026, ci risentiamo il 21, perché settembre questo mese c'ha i lunedì che sono 7, 14, 21, 28. Vabbè, niente, questa cosa piace solo a me, probabilmente non interessa assolutamente a nessun altro. Vi auguro a tutti un buon fine settimana, una buona settimana, sì, è lunedì, quindi un buona settimana, non un buon fine settimana. Mi raccomando, fate la fila per comprare il biglietto degli Oasis, dategli 615 euro per prendere il super pacchetto VIP in cui Noel Gallagher verrà in prima fila e vi sputerà parlandovi in un inglese che nessuno di voi capisce, e siamo tutti contenti così. Ci lasciamo con un pezzo piuttosto famoso, questi loro sono i Blind Melon, questa è No Rain. Ciao ciao e alla prossima.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.